Mio papà è cresciuto a Sampi con due figli maschi. Il primo a 19, poi ho avuto me a 40 anni. Sono arrivato tardi e tu mi fai sentire il primo. Tu che un padre non l'hai avuto e la famiglia

0: Sono le 3:01.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.
1: You're just

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349-722-5831.
1: Certo che passa, il tempo cammina e lascia la sua traccia, disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia, cambia la mia testa, il mio punto di vista, la mia opinione

love. Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con i loro consigli. Ariete, in amore e specialmente nel rapporto di coppia non dovreste dare nulla per scontato. Siate sorprendenti, questa è la chiave del successo. Per quanto riguarda il lavoro, approfittate delle pause per mettere a punto nuove strategie. Toro, periodo piuttosto soddisfacente in campo amoroso. Sul fronte lavorativo cercate di capire bene la situazione in cui vi trovate, dedicandovi ai progetti che più di tutti possono rivelarsi proficui. Gemelli, potreste scoprire punti in comune sorprendenti con il partner o con nuove amicizie, creando legami più solidi e significativi. Siate aperti e disponibili a lasciarvi sorprendere dalle persone che incontrerete lungo il vostro cammino. Cancro, se siete single, una persona in particolare che gravita nella vostra vita potrebbe assumere un ruolo più centrale. In ambito lavorativo, alcuni obiettivi saranno raggiungibili soltanto un passo alla volta e con molta calma. Leone, sul fronte amoroso vi sentirete bene insieme alla persona che amate, grazie all'ottima intesa che siete riusciti a costruire. In ambito lavorativo otterrete buoni risultati dai vostri progetti, ma ci vuole impegno e perseveranza. Vergine, sarete in grado oggi di stabilire una buona intesa con la persona che amate, costruendo un buon legame. In ambito lavorativo avrete bisogno di nuove idee e risorse in più per poter gestire in modo migliore i vostri progetti. Bilancia, avete bisogno di dare una svolta alla vostra vita sentimentale. Sarà necessario fare qualcosa per ritrovare fiducia nel vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro, i mezzi per svolgere bene le vostre mansioni li avete già. Scorpione, le stelle vi mettono nelle condizioni migliori per stare bene insieme alla persona che vi piace o che amate. In ambito lavorativo, alcuni progetti richiederanno un po' di tempo in più del previsto e più pazienza da parte vostra. Sagittario, sul fronte sentimentale ve la caverete abbastanza bene, grazie anche alla comprensione del partner nei vostri confronti. In campo professionale invece non sarà una giornata particolarmente produttiva. Non importa, non succede niente. Capricorno, essere permalosi o causare discussioni per questioni da poco non vi sarà d'aiuto. In ambito lavorativo vi state dando parecchio da fare, ma non sempre i risultati potrebbero rispecchiare le vostre aspettative. Acquario, in amore oggi vi sentirete più uniti che mai e capaci di poter costruire un rapporto sincero e profondo. In ambito professionale invece dovrete fare i conti con alcuni fastidiosi imprevisti. Pesci, vi sentirete bene insieme alla persona che amate oggi e capaci di dare vita a uno splendido rapporto e progetto a due. Sul fronte lavorativo ve la caverete abbastanza bene, con risultati tutto sommato soddisfacenti, frutto del vostro impegno. Oggi vi saluto con le parole di Voltaire. L'apprezzamento è una cosa meravigliosa, fa sì che ciò che è eccellente negli altri appartenga anche a noi. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 7:03.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Le trattative con l'Iran stanno andando molto bene, stanno iniziando a darci le cose che devono darci. Lo ha detto il presidente americano Trump rispondendo ai giornalisti nel corso di una riunione di gabinetto alla Casa Bianca. Se lo faranno sarà fantastico e se non lo faranno allora Pete Hegseth dovrà finirli, ha aggiunto Trump sottolineando. Non mi sentirei a mio agio con l'uranio di Teheran nelle mani di Russia o Cina. Intanto un nuovo attacco americano nella regione meridionale iraniana intorno alla città portuale di Bandar Abbas. La Norvegia ha deciso di aderire alla deterrenza nucleare avanzata proposta dalla Francia e i suoi alleati europei. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron durante l'incontro a Parigi con il premier norvegese, che ha confermato che Oslo desidera essere associata a partner come Polonia, Regno Unito, Germania e paesi nordici. La cronaca: una 14enne è morta nel pomeriggio di ieri ad Aprilia nel nord della provincia di Latina dopo essere stata investita da un'auto mentre si trovava in bicicletta su via della Genio Civile. L'incidente è avvenuto intorno alle 15:30 lungo un tratto di strada già noto per la sua pericolosità. Sul posto sono arrivati in pochi minuti un'ambulanza del 118, un'auto medica e anche un'eliambulanza. La ragazzina però è morta poco dopo l'impatto. Una bimba di circa 3 anni, turista straniera in vacanza con la famiglia nella Savonese, in Liguria, è rimasta coinvolta ieri pomeriggio in un incidente dentro una vasca idromassaggio all'interno di un resort di Celle Ligure. Secondo le prime informazioni sarebbe stata risucchiata da un bocchettone di aspirazione dell'acqua. L'allarme è scattato immediatamente, la piccola è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Presa in carico dal team dell'emergenza urgenza, è stata ricoverata in prognosi riservata. Altra rissa nella Milanese, che ha scatenato un parapiglia alla stazione di Garbagnate Milanese, causata da 2 gruppi di nordafricani che si sono fronteggiati con ammazze e bastoni e hanno poi dato vita a un lancio di sassi. Una pietra ha ferito uno di loro al volto, mentre un altro sasso ha spaccato il finestrino di un treno in banchina. 13 giovani identificati dalla Polfer, tutti tra i 19 e i 24 anni. 2 feriti, le cui condizioni non sarebbero gravi, oltre a 5 contusi, tra i quali un bimbo di 9 anni. Il calcio: non ci sono sorprese nella finalissima della Conference League con il Rayo Vallecano e Ignacio Perez, che mancano l'opportunità di fare la storia. Dopo una ripresa dominata è infatti il Crystal Palace a sollevare il trofeo con la firma di Mateta. L'attaccante sigla l'1-0 al 50esimo, poi si divora il raddoppio. Nulla da fare per gli spagnoli, che escono sconfitti. Le Eagles si qualificano alla prossima Europa League, saranno 9 le inglesi nelle coppe. Ed è tutto, a più tardi.

L'almanacco di oggi, giovedì 28 maggio 2026, è il 148esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.40 e tramonta alle 20.36. I santi del giorno sono Sant'Emilio e San Germano di Parigi. Oggi è la giornata mondiale del gioco. Istituita a Seul nel 1998, l'iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare genitori, insegnanti, educatori e quanti operano con i minori sul valore formativo e sociale del gioco. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 28 maggio del 1974 a Brescia in Italia alle 10.12 in Piazza della Loggia durante un comizio antifascista esplode un chilogrammo di tritolo nascosto in un cestino della spazzatura causando la morte di 8 persone e il ferimento di altre 103. L'atto è riconducibile alla strategia della tensione. Nel 1994 a Milano, dopo 22 anni di lavori di restauro, l'ultima cena di Leonardo da Vinci torna ad essere visitabile dal pubblico. E nel 2013 l'astronauta Luca Parmitano effettua il suo primo volo spaziale. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 28 maggio del 2003 all'Old Trafford di Manchester il Milan vince la prima finale di Champions League tra squadre italiane, battendo la Juventus ai rigori per 3-2. Nel 2017, mentre l'olandese Tom Dumoulin vince il 100° Giro d'Italia, Francesco Totti allo Stadio Olimpico gioca la sua ultima partita con la Roma. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 28 maggio del 1955 Maria Callas si esibisce al Teatro alla Scala di Milano con una commovente interpretazione della Traviata di Verdi, una serata rimasta a lungo nell'immaginario collettivo degli spettatori milanesi. Nel 1970 Mina pubblica il singolo Insieme e nel 2004 Max Pezzali lancia l'album Il Mondo Insieme a Te. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Ian Fleming, nato a Londra il 28 maggio 1908 e scomparso a Canterbury il 12 agosto 1964. È stato uno scrittore, giornalista e militare britannico, famoso soprattutto per aver creato il personaggio dell'agente 007 James Bond, dando vita con i suoi romanzi ad una nuova visione della letteratura gialla inglese. Compie oggi 81 anni Patch Adams, medico e attivista, è il camice bianco più amato dai bambini, ideatore di una speciale medicina che affianca quella tradizionale, la terapia del sorriso, meglio nota come clown terapia. Spegne 58 candeline Kylie Minogue, cantante e attrice australiana naturalizzata britannica. Con 15 album in studio pubblicati ed oltre 30 anni di carriera, è considerata tra le pop star più famose e talentuose emerse dagli anni 80. 50 candeline sulla torta della conduttrice televisiva, attrice ed ex modella italiana Eleonora Casalegno. E buon compleanno a Matteo Maffucci, conosciuto nel mondo della musica soprattutto per il suo essere una metà del duo Zero Assoluto. Il cantante e conduttore radiofonico compie oggi 48 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che un po' di vino lo stomaco assesta, offende il troppo vino stomaco e testa.

sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì da Maya e ben ritrovate e ritrovate al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, novità, sorprese ed emozioni molto presto vivacizzeranno anche il più logoro dei rapporti, ma non subito. Attenzione a non sperimentare con leggerezza terapie, diete o cure non adatte a voi, anche se alla moda. Toro, stare vicino alle persone care vi farà stare bene, dandovi sicurezza e una vita serena. Nel lavoro porrete le basi per un nuovo investimento, sul quale però dovrete lavorare con costanza e impegno. Gemelli, sospinti dall'euforia, avrete una gran voglia di lanciarvi senza esitazione alla conquista della felicità. Giornata meravigliosa in coppia, vi sentirete amati e coccolati e non potrete chiedere di meglio a questo periodo. Cancro. In questa giornata potete contare sulla vostra determinazione per qualsiasi questione da affrontare. Mostrerete tutto il vostro carisma e non passerete inosservati. Ci saranno persone che vi vedranno sotto una luce diversa. Leone, la fortuna potrebbe bussare alla vostra porta. Nel lavoro la giornata che vi attende sarà all'insegna dello spirito, dell'intraprendenza e delle idee vincenti. Come dice il proverbio, chi ben comincia è a metà dell'opera. Vergine, fate ordine intorno a voi, sbarazzatevi di cose inutili per occuparvi del vostro bersaglio principale, la vostra vita sociale. Avete bisogno di una significativa svolta, quindi vestitevi e uscite. Bilancia, oltre a ritagliarvi del tempo per voi, cogliete ogni occasione per stringere nuove amicizie e magari rinnovare quelle di vecchia data. Nel lavoro sarete inarrestabili, incontenibili e inafferrabili. Scorpione, rivaluterete positivamente una persona riscontrando un feeling particolare. Nel lavoro socievoli e spontanei saprete essere leader indiscussi. Se operate alle dipendenze altrui, si prospetta un periodo molto fortunato. Sagittario, in campo sentimentale in questo periodo state avendo qualche piccolo ripensamento su alcune scelte fatte in passato. Cercate di capire con presenza e consapevolezza esattamente che cosa provate e cosa volete. Capricorno, avrete oggi una grande empatia con le persone che vi stanno attorno, mentre con i colleghi avvertirete una sorta di senso di solidarietà che potrebbe essere molto produttivo sia per voi che per i progetti del collettivo. Acquario, la sensibilità vi darà modo di essere più empatici e di dare il vostro supporto a coloro che ne hanno più bisogno. Avrete oggi anche dei bellissimi consigli da dare a chi vi sta attorno, soprattutto se avranno delle decisioni difficili da prendere. Pesci, abbiate più cura della vostra salute. Sviluppare una maggiore percezione di voi potrebbe essere un obiettivo che potreste raggiungere più facilmente del previsto. Oggi vi saluto con le parole di Nick Hornby. La vita era come l'aria. Sembrava che non ci fosse alcun modo di lasciarla fuori o di tenerla a distanza. E tutto quel che si poteva fare era viverla e respirarla. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: 8 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Guerra nel Golfo in primo piano, nella notte attacco degli Stati Uniti in Iran contro un sito militare che secondo gli States minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale. Abbattuti 4 droni iraniani e colpito un centro di controllo nella città meridionale di Bandar Abbas. Le azioni sono state descritte come puramente difensive, volte a mantenere il cessate il fuoco. Rappresaglia però dei Pasdaran contro una base americana. Ieri annunce smentite sulle trattative per porre fine alla guerra.
1: Le 4 imbarcazioni che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz sono state costrette a tornare indietro. Le imbarcazioni hanno ricevuto, ma ignorato, un primo avvertimento dalle forze navali iraniane che quindi hanno aperto il fuoco. Intanto gli Stati Uniti impongono sanzioni nei confronti della Persian Gulf Strait Authority, l'organismo creato per gestire le richieste di transito attraverso lo stretto di Hormuz.
2: La Norvegia ha deciso di aderire alla deterrenza nucleare avanzata proposta dalla Francia ai suoi alleati europei. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron durante l'incontro a Parigi con il premier norvegese. Intanto la regina Sonia di Norvegia, 88 anni, è stata ricoverata a causa di problemi cardiaci e rimarrà in ospedale in osservazione per alcuni giorni.
1: La cronaca: una 14enne è morta nel pomeriggio di ieri ad Aprilia in provincia di Latina dopo essere stata investita da un'auto mentre si trovava in bicicletta sul via del Genio Civile. L'incidente è venuto intorno alle 15.30 lungo un tratto di strada già noto per la sua pericolosità. Sul posto sono arrivati in pochi minuti un'ambulanza del 118, un'auto medica e anche un'eliambulanza. La bambina è morta poco dopo l'impatto.
2: Altra rissa nel milanese che ha scatenato un parapiglia alla stazione di Garbagnate Milanese, causata da 2 gruppi di nordafricani che si sono fronteggiati con mazze e bastoni e hanno poi dato vita ad un lancio di sassi. Una pietra ha ferito uno di loro al volto, mentre un altro sasso spaccato il finestrino di un treno in banchina. 13 giovani identificati dalla Polfer, tutti tra i 19 e i 24 anni. 2 i feriti, le cui condizioni non sarebbero gravi, oltre a 5 contusi, tra i quali un bimbo di 9 anni.
1: Il calcio: non ci sono sorprese nella finalissima della Conference League, con Rayo Vallecano e Inigo Perez che mancano l'opportunità di fare la storia. Dopo una ripresa dominata, infatti il Crystal Palace a sollevare il trofeo con la firma di Mateta. L'attaccante sigla l'1-0 al 50esimo, poi si divora il raddoppio. Nulla da fare per gli spagnoli che escono sconfitti. Le Eagles si qualificano alla prossima Europa League portando a 9 il numero delle inglesi nelle coppe.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Il 28 maggio è fatto di alternanze, luce, ombra, qualche nube più decisa. Il cielo si muove, respira, cambia colore. Le temperature restano miti e il paesaggio sembra dipinto da un artista che ama le sfumature più che i contrasti neri.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: Casinò di Saint Vincent ha celebrato i 50 anni delle Grolle d'Oro, lo storico premio nato nel 1953 al Gran Hotel Biglia. L'ultimo appuntamento della rassegna è per oggi nella Sala Montebianco, con la proiezione dell'Uomo in più, opera prima di Paolo Sorrentino. Nel cast Tony Servillo, premiato con la Grolla d'Oro come miglior attore. Ospite della serata, la giornalista e critica Alessandra De Luca.
1: Nasce il Comitato di Quartiere Zamberlé, nuovo spazio di partecipazione civica dedicato al dialogo tra residenti, attività e istituzioni. Il Comitato, guidato da Pamela Fini con Romene Pernetta e Fernanda Carere, lavorerà su sicurezza, servizi, decoro e qualità della vita. Prima riunione pubblica venerdì 12 giugno, dalle 18 alle 19, al Cral Cogne in Corso Lanceri.
0: L'Unione Nazionale Consumatori diffonde la classifica delle città più care d'Italia sulla base dei dati Istat di aprile. Bolzano guida gli aumenti, con oltre 1.100 euro l'anno in più per una famiglia media, seguita da Rimini e Udine. Tra le più economiche Brindisi, Cuneo e Potenza. Forti rincari per alimentari, energia e carburanti, con picchi a Bolzano, Caserta, Cosenza e Reggio Calabria. Per l'uso dei mezzi privati, i rialzi maggiori sono proprio a Cosenza e Reggio Calabria, quasi più 10%. Aosta resta tra le città meno colpite, con un incremento del 5,3%.
2: Top Italia Radio. To see my father on that day.

0: donna, sembro un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano se guidi una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino a nord-ovest, meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

Per un nanosecondo poi mi ha sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto. Ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù. Se non mi voglio non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più. E poi ci casco sempre, due cuori ed una mente. Vince sempre chi meno.

vado via e tu brinderai alla mia. Mi hai fatto credere di amarmi perché sei brava a mentire. Mi dici che ti manco, non ti

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Sono le 9:02.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Guerra nel Golfo in primo piano, nella notte attacco degli Stati Uniti in Iran contro un sito militare che secondo gli States minacciava le truppe americane e la navigazione commerciale. Abbattuti 4 droni iraniani e colpito un centro di controllo nella città meridionale di Bandar Abbas. L'esercito israeliano ha ordinato oggi l'evacuazione di diversi edifici della città di Tiro e delle zone circostanti nel sud del Libano in vista delle operazioni previste contro Hezbollah nonostante la tregua in corso.
3: Diventa un caso il no della Lega all'adesione dell'Ucraina in UE. Dopo l'uscita di scena di Orban in Ungheria, Bruxelles accelera e lavora per aprire i primi capitoli negoziali a giugno. Ma il vice premier Tajani ribatte: noi siamo favorevoli. Co Borghi di Italia Viva parla di totale cortocircuito nel governo su un tema così cruciale. L'ambasciata di Mosca intanto accusa: l'Italia non ha condannato raid sul dormitorio, così si fa complice del regime terrorista di Kiev.
4: Gli Stati Uniti hanno nuovamente inserito nella lista delle persone sanzionate Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele. Nei giorni scorsi le sanzioni erano state revocate in risposta a un'ordinanza giudiziaria. La violenza del 7 ottobre è anche il prodotto dell'impunità che è stata garantita ad Israele, che ha mantenuto per 70 anni un'occupazione illegale, ha ribadito ieri l'Albanese presentando il suo libro a Milano.
3: Per 3 giorni costretta a subire violenze sessuali di gruppo dietro minacce di morte mentre le venivano somministrate sostanze stupefacenti in uno stabile abbandonato a Roma, una 32enne colombiana è riuscita a fuggire per strada e a chiedere aiuto a un passante che ha chiamato il 112. 5 uomini sono stati sottoposti a fermo d'indiziato di delitto dalla Polizia di Stato Capitolina. Altre 11 persone di origine extracomunitaria sono state colpite da provvedimento di espulsione e sono attualmente trattenute presso i CPR di Ponte Galeria, Palazzo San Gervasio e Bari.
4: Dalle 21 di oggi fino alle 21 di domani, venerdì 29 maggio, è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. L'agitazione interessa il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, ma anche i treni Italo, con possibili cancellazioni e variazioni lungo tutta la rete italiana. Previsti disagi anche per il trasporto pubblico locale con autobus, tram e metropolitane a rischio in diverse città.
3: Il tennis, giornata amara quella di ieri per gli azzurri a Roland Garros, out Federico Cina battuto dal lucky loser Jesper De Jong. Nulla da fare per Lorenzo Sonego che ha perso contro il numero 24 del seeding Tommy Paul. Fuori anche Jasmine Paolini, battuta e rimonta dall'Argentina Sierra dopo 2 ore di gioco. Intanto oggi c'è ritorno in campo di Sinner, attesa un mezzogiorno di fuoco contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Grave infortunio al ginocchio per la tennista americana Hailey Batiste, costretta a uscire in sedia a rotelle dopo una caduta nel match contro la cinese Wang Xi.
4: Ed è tutto, a più tardi.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Molto carina questa di Jack Johnson, One Step Ahead. Allora, io in apertura volevo fare davvero un elogio, perché come sapete io ho una fissazione, no? La mia fissazione, una delle tante in realtà fissazioni, è quella che riguarda la viabilità, in particolare un tema, quello dei tombini a livello. Io ho fatto tutta una battaglia nel corso, adesso mi fa ridere anche dire io ho una fissazione, i tombini a livello, cosa vuol dire? Cioè, oggettivamente me lo dico da solo, non vuol dire assolutamente nulla, però ho sempre detto, beh, questa cosa dei tombini a livello è un po' una misura di civiltà, no? Imitando Lambrededetto, imitando quello che fa quel noto youtuber un po' boomer che si chiama Lambrededetto, che gira il mondo e lui, che ne so, si fa un viaggio in Marocco, la prima cosa che guarda non sono i monumenti, non so, le strade, la bellezza naturalistica, la prima cosa che guarda, si mette pancia a terra e guarda quanto i tombini sono a livello. Va in Spagna, stessa cosa, va in Russia, stessa identica, e lui ha proprio creato questa sorta di scala di valutazione della civiltà di un paese sulla base di quanto i tombini sono a livello. Adesso, piccola premessa. Ci sono una serie di luoghi, quasi direi storici ad Aosta ormai, che proprio hanno questi tombini che resistono a ogni tipo di progresso, no? Resistono a ogni tipo anche di lavoro, eccetera. E ce n'è uno che forse è il più bello di tutti, cioè dovessi proprio trovare il mio tombino a livello, non a livello in questo caso del cuore, sarebbe un tombino che si trova, attenzione perché qua se siete di Aosta lo sapete, in via Montmajor. Via Montmajor, che sarebbe la via, diciamo, che sta di fianco al BT, poco sotto il BT, vicino a Sarre, tra Sarre e Aosta, che sale, diciamo, dal passaggio a livello del Mont Fleury, per intenderci, no? Per essere ancora più specifici, ancora più comunali, ancora più local. Bene, c'è questo tombino che si trova proprio sulla curva di via Montmajor, che, diciamo, non è un tombino, è praticamente una fossa delle Marianne, non saprei come altro definirlo. Altra piccola premessa, qualche settimana fa, insomma qualche giorno fa, sono iniziati degli imponenti lavori per mettere a posto questa via Montmajor. E io ti dico, li ho proprio visti svolgersi questi lavori perché abito lì vicino, e quindi ho visto che erano lì, che avevano proprio lasciato tutti i tombini belli esposti, hanno grattato, sai come si fanno, hanno raschiato tutto l'asfalto e poi si sono preparati a rimettere l'asfalto. E io ho detto, beh, con tutto sto casino che stanno facendo, macchinari, sensi unici alternati, ci ho messo non so quanti giorni a fare questa cosa, quando hanno finito, purtroppo, per fortuna, questo monumento, questa sorta di, non lo so, memoria storica dei tombini non a livello valdostani, del piccolo tombino sull'angolo proprio di via Montmajor, sarà un ricordo lontano. Bene, sono ripassato ieri, io non so come avete fatto, ragazzi, quel tombino è ancora esattamente come era prima che iniziassero i lavori di asfaltatura. Ma com'è possibile? Ma com'è possibile? Ma cos'è l'Highlander dei tombini? Cioè, non può, è tipo l'ultimo che rimarrà in piedi. Cioè, hanno fatto, ti giuro, dei lavoroni, cioè proprio si sono messi lì, ho visto tutto, ci hanno provato in tutti i modi, alla fine, finito il lavoro, il tombino era esattamente come prima. Cioè, proprio l'asfalto è bellissimo intorno, hanno fatto un lavoro bellissimo, gli operai, complimenti, meravigliosi. Tutto benissimo, tutto liscio, fantastico, no? Che prima era tutto una toppa, un casino. Adesso invece l'unica cosa che è rimasta intatta è questo tombino che è rimasto lì, che è una sorta di sprofondo che rimane a futura memoria. Vabbè, forse a questo punto è una scelta, inizio a credere che sia una scelta, non può essere un caso, dai, voglio pensare che non sia un caso.

0: La vita è terrificante.
1: Ma perché? No.
0: La vita è orribile.
1: Ma no, no.
0: E lo è sia per quanto concerne il nostro mondo interno, sì, sia per quanto riguarda il mondo esterno.
1: Ma non è vero, cioè dipende.
0: Ma a volte ci sono dei piccoli atti consumistici che ci fanno pensare di vivere nel migliore dei mondi.
1: Mazza, che analisi.
0: La migliore delle vite. Sì. E ci fanno sentire un forte senso di gratitudine verso la nostra condizione di primate intelligente.
1: Sì.
0: Oggi a me sono capitate le promozioni in farmacia.
1: Ma...
0: Adesso vi spiego.
1: Che marchetta è?
0: Allora,
1: è una marchetta.
0: È il mio detergente intimo preferito.
1: Ma no, ma non ci credo. Cioè tutto questo panegirico, tutto questo giro di parole per fare una marchetta a una crema, un detergente, quello che è, ma dai.

0: nell'entrata.
1: Erano qua i pavoni?
0: Dentro qui.
1: Cioè se li hai trovati proprio dentro casa?
0: Dentro in cucina.
2: Non mi sembra notizia, cioè.
0: Io ero qui, no, sono entrato, io pensavo che passasse. Uno ha preso il volo, il primo, ha preso il volo e mi ha tagliato qui sul naso.
2: Sono diventando anche violenti i pavoni.
0: Già un pezzettino è guarito adesso.
2: Sì, no, poverino, povero signore.
0: Sangue.
2: Sì.
0: Forte.
2: Pavoni assassini.
0: Io non posso muovermi, preso il volo con le ali, il cuore grande.
2: Sì, è un pavone, certo.
0: Tu, se no.
1: Ok.
0: Mi portava via anche tutto.
2: Diciamo che è difficile anche capire cosa stai dicendo. Però ho capito che l'hanno aggredito i pavoni.
1: Volo gli altri due?
0: Gli altri due sono venuti fuori dopo.
2: Quanti erano? Cioè, questo hai trovato la casa in base dei pavoni? Cioè, stanno iniziando a occupare anche le abitazioni a Punta Marina. Cosa succede, ragazzi? Vi avete fatti incazzare? Cosa succede? Non è possibile. Abbiamo preso di mira in un modo anche maniacale, quasi, oserei dire. Vabbè, volevo salutare anche Giuliana, che è stata la prima a mandarci il buongiorno questa mattina al 349 722 5831.

0: sentiamo il primo music box di oggi, dai, 9:30 siamo già qui, poi vediamo un po' di notizie dal territorio, vai, vai, vai.
1: Se ami le moto, il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tutt'Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter e moto Kymco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'Auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
2: Succede sempre così, ho un importante call online e internet fa i capricci.
3: Succede sempre così, ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
2: Ora passo a Down Wi-Fi, a meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia poi, dove non arriva praticamente niente.
3: Te l'avevo detto, si può dire?
2: Sì, me l'avevi detto, ma sai che rimando sempre tutto.
3: Basta rimandare, passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
4: Sai qual è la coppia più inseparabile del momento?
5: Tu e lo shopping?
4: No! L'ammorbidente e il detersivo Mon Amour Blu Mare. Stesso profumo, stessa convenienza, stesso prezzo. Li puoi trovare alla Cidac a soli 2,99€ l'uno. Una combo così fa innamorare anche il bucato.
5: E il portafoglio ringrazia!
6: Cidac, Cidac!
7: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Super Trailers.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni.
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Super Trailers.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta, dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
18: Vabbè, ridendo e scherzando, mentre eravamo qua sereni e tranquilli a sentire Super Trailer, bellissimo come al solito, nei vari quotidiani valdostani si parla di forse la notizia più importante di oggi, anzi senza forse è sicuramente questa, il fatto che, vi ricordate l'indagine che in qualche modo lambiva anche il casinò di Saint Vincent, ricordate? C'è un'indagine tuttora in corso che riguarda un presunto sistema di riciclaggio, no? Che a quanto pare insomma si basava anche sul casinò di Saint Vincent, comunque da lì faceva passare il sistema appunto di riciclaggio. Adesso non stiamo a ripetere tutto, però diciamo il casinò era lambito da questa cosa. Non stiamo parlando ovviamente di un'inchiesta che riguarda il casinò, cioè non è il casinò a essere, almeno da quello che era emerso, a essere possibile colpevole di questa, la gestione del casinò. No, ovviamente no, erano alcune persone che facevano questa cosa che appunto erano coinvolte nel casinò, ma insomma in maniera ovviamente autonoma dal management, no? Dalla direzione. La notizia qual è? La notizia è che il casinò è stato sottoposto ad amministrazione giudiziaria, che è un provvedimento che può eseguire un tribunale quando una misura di prevenzione, quando ci sono di mezzo appunto presunte infiltrazioni mafiose oppure in questo caso presunti sistemi di riciclaggio o comunque dei reati, corruzione, cose di questo tipo. Cosa ti dice il tribunale? Ti dice: questa azienda non può più essere lasciata completamente nelle mani di chi la gestisce ora, e quindi il tribunale nomina uno o più amministratori giudiziari, si chiamano così, che prendono il controllo parziale o totale dell'azienda. Cioè cosa che succederà in pratica? L'azienda continuerà a lavorare, i dipendenti, i clienti, rimane tutto com'è, insomma non viene chiusa, però le decisioni, soprattutto quelle più importanti, passeranno dagli amministratori nominati dal giudice. Quindi questa è un po' l'idea, l'obiettivo appunto è cercare di evitare che si reiteri magari un reato, ripulire l'azienda da eventuali influenze criminali, insomma un provvedimento che la procura di Torino ha deciso di adottare come prosecuzione naturale delle indagini dalle quali appunto i militari avevano ricavato l'esistenza di un articolato sistema di riciclaggio incentrato proprio sulla casa da gioco di Saint Vincent. Ora, quando si arriverà a un processo eventuale, a un giudizio su questa indagine, non è ancora dato saperlo, non lo sappiamo, però intanto sappiamo che appunto c'è di mezzo adesso un'amministrazione giudiziaria che insomma rende la questione ulteriormente seria.

che bello che anche oggi si parla della chiusura del traforo, del tunnel. Signaio Sorelei, che bello. Anche oggi c'ho la mia dose giornaliera di polemica su questa cosa qui. Intanto informiamo anche che verrà chiuso, anzi ci saranno dei lavori tra giugno e novembre anche al traforo del Gran San Bernardo. Non verrà chiuso naturalmente, ma ci sarà traffico alternato per manutenzione straordinaria. Vabbè, già che ci siamo, facciamo tutto. Poi vi ricorderete che nei giorni scorsi un partito politico, che peraltro siede anche in consiglio regionale, che si chiama VS, aveva fatto una proposta per l'imminente chiusura delle gallerie e aveva detto: ma potremmo fare in modo che da lì passino solo certi mezzi pesanti, cioè potremmo vietare il passaggio e diciamo l'ingresso in Valle d'Aosta da nord, dalla Svizzera, a tutti quei mezzi pesanti che fanno rotte internazionali e consentirlo solo a quelli diretti in Valle d'Aosta o nel Vallese. Bene, è arrivata una risposta da parte dei sindaci della zona, diciamo della Cumba Freida, del Gran San Bernardo, chiamatelo un po' come volete, che in realtà hanno detto no, noi siamo in disaccordo con questa cosa, perché ci sono tante aziende in Valle d'Aosta che comunque lavorano proprio sui traffici internazionali, quindi significherebbe mettere in ginocchio aziende, dipendenti, società che lavorano appunto col traffico di mezzi pesanti, per esempio con l'operazione di sdoganamento, fornitura di materiali, insomma, tutto questo sono posti di lavoro e ricadute economiche. Quello che vorrebbero i sindaci, parliamo di Saint-Rémy-en- Bosse, Saint-Ouen des Troubles, è una chiusura, diciamo così, un divieto di transito a fasce orarie per i mezzi pesanti tutti, cosa che già si è presa in esame nei giorni scorsi. Cioè l'idea è nelle fasce, per esempio quelle del grande traffico lavorativo, penso al mattino, rientro a casa nel pomeriggio, in quelle fasce lì i mezzi pesanti non possono circolare, gli mettiamo un divieto, almeno evitiamo di sovraccaricare il centro di Aosta anche coi tir alle 9 del mattino, alle 8 del mattino, alle 7 del mattino, quella fascia lì, ipotizzo, e poi appunto quei rientri nei momenti di picco, insomma, no? Non so voi cosa ne pensate, potrebbe essere un modo quantomeno per contenere i danni.

Madame su Top Italia Radio, le 9.47. Questa era Baby, le altre cose di cui parlano i quotidiani valdostani proprio al volo. Facciamo una carrellata. Allora, partiamo da stasera. Questa sera Casinò, Palazzo Cogne, poi ne parliamo anche di questa cosa. Si parla del traforo, abbiamo detto, abbiamo detto tutto, devo dire, stasera tutta una parte iniziale dedicata a questa cosa delle gallerie, cioè non sono l'unico a essere fissato, giustamente. La neo assessora alla gentilezza del comune di Verres, che si chiama Tiziana Balma, ok? Benissimo, applausi, facciamo applausi. Applausi di cosa poi? Non so, facciamo applausi, così regaliamo applausi a chiunque. E più o meno, insomma, sono queste le cose di cui parlavo stasera, fatta dalla sera stampa del Primo Quotidiano. Bene, poi ANSA si occupa delle stesse cose, grosso modo, a Gran San Bernardo. Ecco, c'è questa cosa della Corte dei Conti che contesta un danno d'immagine ad alcuni dipendenti dell'APS assenteisti. Sono stati chiesti 5.000 euro a ciascun indagato, nelle prossime settimane arriverà anche la sentenza. Si parla di un dipendente e un ex dipendente della società APS, che è la società che si occupa, insomma, di vari servizi pubblici legati, mi pare, al comune di Aosta. Vado un po' a memoria, dovrebbe essere Azienda Pubblici Servizi Aosta, no, l'acronimo, vabbè. Ai due cosa viene contestato? Anche un danno patrimoniale di 1.000 euro all'ex lavoratore e di 500 per l'altro. Ok, c'è stata l'inchiesta. Cosa era successo nel 2021? Entrambi erano stati denunciati perché assenteisti. Dalle indagini era uscito che i due, che si occupavano del controllo dei parcheggi in zona blu, in una decina di episodi si sarebbero allontanati dal loro posto di lavoro. L'indagine, io dico evviva, però non lo posso dire. L'indagine, scattata a seguito di una segnalazione interna di APS condotta dalla Guardia di Finanza, si era svolta con una serie di appostamenti nel 2020 e hanno visto che insomma almeno una cinquantina di ore erano il totale dell'assenteismo, insomma, che cubava per un totale di 770 euro già risarciti, e per il collega di circa 15 ore invece, per un danno di 156 euro. Vabbè, non so in che modo il danno d'immagine, sinceramente, non è che l'ho molto capito, forse perché il fatto che un'azienda abbia dei dipendenti assenteisti, che esca il processo sui giornali, è un danno d'immagine? Può essere, però a questo punto qualunque dipendente di un'azienda che finisce sotto processo e la cui eco mediatica del processo va a finire sui giornali, insomma, comporta e causa un danno d'immagine, cioè in qualunque caso, se è questa la logica, se ho capito, ma figurati se lo spiegano i giornali, la buttano lì, poi sta a te unire i puntini, no? Questo è un po' il grande ottimismo che hanno i giornalisti in Valle d'Aosta, ma non solo. Marrakech.

Marrakesh, questa era Crazy Love in diretta alla Giostra, da ridere che era peggio anche oggi alle 9.53 minuti. Ho sentito anche un Mahmood in chiusura, mi sembrava un urletto di Mahmood quello in chiusura, però non so, non sono così sicuro. Vabbè, andando invece sugli altri quotidiani, Gazzetta Matin parla ad esempio di corse in montagna, di una serie di appuntamenti che sono all'orizzonte naturalmente, come sempre in questa fase dell'anno. E per esempio la cronoscalata entrò Lecombe, che in realtà si è già svolta e che ha visto come trionfatori Chanoine e Bonnen. Applausi, prego. Jacques Chanoine, che ha vinto la gara maschile, benissimo, classe 99, ha fatto entro le combi in 17 minuti 53 secondi, tempone ovvero, precedendo i portacolori di Ponce Martin, Marco Magistro e Didier Abram, staccati di circa un minuto entrambi. Quarto posto per Fabien Champretavi, guida alpina, ottimo, meraviglioso, applausi anche per lui perché lo conosco, quindi applausi. Facciamo gli applausi così ad persona, no? A preferenza, diciamo. E poi invece, per quanto riguarda le donne, è stata Charlotte Bonnen appunto a vincere. Lei, grande nome dello sport valdostano, già olimpionica, insomma, atletica calvesi, ha fatto 22 minuti 42 secondi. Poi secondo posto per Federica Barayé e terza Lisa Borzani. Insomma, c'erano dei nomi davvero importanti. Segnaliamo anche Elisabetta Negra e Lorenzina Rosset, quarta e quinta. Bene.

forse un po' troppo carica, no? Io ancora sono 9.57, cioè dobbiamo un attimo ancora carburare. Questo la calma. Cos'è sta musica da discoteca? Oh, ti giuro, una roba che ho notato in aeroporto. Ero in aeroporto a Bratislava qualche giorno fa. Erano le 8 del mattino, ero al bar dell'aeroporto. C'era, cioè io dico, adesso non è che pretendo che venga messa musica tipo questa, no? Esatto, cioè, capito? Io, forse per me sì, cioè, devo essere sincero, forse per me nei bar ci sarebbe quasi sempre questa musica, magari tolto l'orario quello un po' serale dove uno, ma anche di sera tutto sommato, no invece tu vai in aeroporto alle 8 del mattino e sei ancora totalmente devastato perché stai ancora cercando di ricordarti come ti chiami, e la musica che mettono al bar è questa, cioè, capito? Io sono le 8, lasciatemi stare, capito? Cosa devo fare? Sono qua, devo prendere un aereo, sono distrutto, sto cercando di capire da che parte sono girato. David Guetta, così. Tra l'altro testo notevole sta canzone. Capolavoro, adesso direi che ci possiamo collegare con le notizie. C'è la redazione già pronta da Roma, credo, da Roma. Io ho per scontato che siano da Roma, però non lo so. 349-722-5831 per interagire con noi. Sentiamo appunto le ultime novità di cronaca e poi torniamo. L'ho già detto che siamo all'Ideal Carpe Giorno. Ho già sottolineato questa cosa abbastanza. Forse no, forse è il caso di ripetere ancora. Siamo in diretta dall'Ideal Carpe Giorno. Benissimo, detto questo, adesso sì, sentiamo la redazione. Prego.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Guerra nel Golfo in primo piano. Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale e intercettato dei droni iraniani. I Pasdaran rispondono con l'attacco ad una base americana. Le forze iraniane hanno aperto il fuoco anche contro quattro navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. L'esercito del Kuwait ha dichiarato che le sue difese aeree stanno reagendo ad attacchi ostili di missili e droni.
1: In un'operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo è stato trovato il tesoro della droga del boss Messina Denaro. Effettuati sequestri per 200 milioni in manette, tre persone per impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa. L'operazione dalle isole Cayman a Monte Carlo ha consentito di ricostruire il patrimonio frutto del reimpiego del narcotraffico anni 80 sotto il boss Messina Denaro.
2: Un sacerdote ha molestato più volte un ragazzino minorenne durante le confessioni nella sua parrocchia in Puglia, nella diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca. Il prete, 69 anni, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, il parroco si sarebbe difeso parlando di un rito di purificazione chiesto dallo stesso minore che riteneva di essere posseduto dal demonio.
1: Già condannato a un anno e otto mesi, rimesso in libertà per corruzione di minorenni, atti osceni davanti a minori, ha colpito ancora. Si è fermato con l'auto davanti a una fermata dell'autobus a pochi metri da due istituti scolastici a Roma e ha compiuto atti osceni davanti a una studentessa minorenne. Con questa accusa, un uomo di 42 anni, psicoterapeuta di VIP e calciatori, è stato arrestato dalla Polizia di Stato e posto agli arresti domiciliari.
2: Continuano le indagini della Procura di Roma sulla morte dei cinque subitaliani durante un'immersione in una grotta delle Maldive il 14 maggio. Dopo le autopsie sui corpi della ricercatrice Muriel Oddeino, della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, è arrivato per le ultime due il nulla osta per i funerali che si terranno domani. Oggi alle 16 invece nella chiesa di Sant'Ambrogio di Omegna saranno celebrati i funerali di Federico Gualtieri.
1: Continua l'ondata di caldo inusuale sulla penisola con temperature oltremodo estive. Il bollettino del Ministero della Salute segnala per oggi quattro città da bollino rosso. Le temperature toccheranno i 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Torino e Roma. Caldo ma anche piogge temporali con allerta gialla per 7 regioni. Secondo gli esperti esiste una probabilità molto elevata che la temperatura media quinquennale del periodo 2026-2030 superi la soglia chiave di 1,5 gradi al di sopra della media del periodo preindustriale 1850-1900.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
4: La guerra è terribile, è una constatazione ovvia, quasi banale. Eppure sento il bisogno di ribadirlo. La pace resta l'orizzonte naturale a cui ogni società matura dovrebbe tendere. Ma proprio perché considero la pace un valore supremo, rifiuto di trasformarla in uno slogan buono per ogni circostanza. In queste ore, in questi giorni, in queste settimane, in questi anni, sento invocare la diplomazia come soluzione autosufficiente. Io credo nella diplomazia, ma non posso ignorare la natura dei regimi con cui si ha a che fare. Quando un sistema politico è fondato sulla repressione interna, sulla negazione dei diritti civili, su ideologie teocratiche che si propongono come modello alternativo e antagonista alle democrazie liberali, il problema non è solo negoziale, è valoriale. Il Novecento ci ha lasciato delle lezioni durissime. Se durante la Seconda Guerra Mondiale le democrazie non avessero reagito al nazifascismo, oggi non parleremmo di costituzioni pluraliste e di libertà individuali. Allo stesso modo il comunismo, nato dalla rivoluzione russa, ha progressivamente assunto tratti totalitari, mostrando il fallimento di un sistema che sacrifica la libertà sull'altare dell'ideologia. La caduta del muro di Berlino ha rappresentato non solo un evento geopolitico, ma la sconfitta storica di quel modello. Oggi A questa eredità si affianca l'islamismo radicale, che in alcune sue espressioni politiche armate si configura come una nuova forma di totalitarismo religioso. Non parlo dell'Islam come fede, naturalmente, ma di un'ideologia che strumentalizza la religione per costruire sistemi chiusi, repressivi e aggressivi verso l'esterno. In questo quadro si inseriscono tanto le teocrazie quanto organizzazioni come Hamas, così come leadership autoritarie che sfidano apertamente l'ordine liberale da Vladimir Putin in poi. Naturalmente non affronto qui, l'ho già fatto, tutta la vicenda che riguarda il Medio Oriente, in particolare le terribili sofferenze di Gaza e il comportamento di Israele. Per me il punto è semplice: non tutte le realtà politiche sono equivalenti, non tutto è negoziabile. Esistono principi, stato di diritto, diritti umani, libertà individuali, separazione dei poteri, che definiscono l'identità delle democrazie occidentali, con tutti i loro limiti e contraddizioni. Difendere questi principi non significa amare la guerra, significa riconoscere che la pace, per essere autentica, deve poggiare su basi solide. Senza la volontà di contrastare chi mira a demolire quei valori, la parola pace rischia di diventare una comoda illusione. E la storia, quando ignorata, presenta sempre il proprio conto.
3: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.

chiama Griffin, questo cantautore, non c'entra niente con Family Guy, assolutamente no. Abbiamo sentito You Were Loved in versione acustica, c'è anche la versione non acustica a quanto pare, ma va bene così. Allora, il titolo che mi ha colpito di più sulla Rai Valle d'Aosta sempre, è Aosta, due punti, deiezioni degli animali domestici in consiglio comunale. Devo dire un titolo, cioè, potrebbe, ma ha fatto forse apposta, non lo so, per incuriosire, perché letteralmente vuol dire che qualcuno ha preso le deiezioni e le ha portate dentro l'aula del consiglio comunale. Cioè, questo penso, se leggo, ovviamente poi basta, come dire, capire un po' il linguaggio giornalistico per non fermarsi alla letteralità di questa espressione, di questa frase, e capire che in realtà si parla semplicemente di questo tema, cioè il fatto che insomma, a quanto pare ci sono ancora dei problemi legati al malcostume di alcune persone che non raccolgono le deiezioni degli animali. Credo sia questo, no, il tema. Cioè, non vedo altri modi di girarla. Fammi vedere, aspetta, fammi leggere un po', perché poi in questo articolo c'è tutto, c'è anche il tempio crematorio, i servizi di assistenza domiciliare, la raccolta rifiuti, c'è un po' di tutto, insomma. Consiglio comunale che si è peraltro aperto con un ricordo che vogliamo condividere anche noi, di Vanni Florio, scomparso proprio nelle scorse ore, 3 volte consigliere comunale, è stato anche consigliere regionale, 3 volte in consiglio comunale d'Aosta con Nuova Sinistra e Verdi. Quindi giustamente nella prima giornata del consiglio comunale di Aosta si è dedicato un inizio, un pensiero a questa figura importante per Aosta e per la Valle d'Aosta. Poi, per quanto riguarda invece la patinoire, si è partiti dalla richiesta dell'opposizione di chiarire sugli interventi che bisogna fare sulla struttura, oltre 200.000 euro di interventi, ormai fine vita questa struttura, destinata alla demolizione. Poi sul resto, ecco qua, assistenza domiciliare al comune, perfetto. Sono stati dati i numeri dell'assistenza domiciliare nei primi 4 mesi, scusate, dell'anno scorso: 17.000 ore di assistenza, più di 300 utenti. Il servizio pasti serve 60 persone fragili di Aosta. E poi ci sono state appunto 2 interrogazioni, una sulla raccolta differenziata e un'altra sulle deiezioni degli animali domestici. Ah, però attenzione, non per strada, quindi il problema è lo smaltimento, cioè si è parlato soprattutto di lettiere dei gatti in consiglio comunale. In particolare è stata chiesta la reintroduzione dei cassonetti dell'indifferenziato senza tessera per evitare errori nel conferimento. Vabbè, ha ricordato l'assessore Cometto che le deiezioni degli animali domestici possono andare nell'umido per quanto riguarda i cani, mentre se si utilizzano le lettiere, in alcuni casi, non sempre, è possibile usare lo scarico domestico. Non sapevo, cioè lo puoi buttare nel cesso, davvero? Non sapevo sta cosa. Dipende che tipo di lettiera utilizzi, immagino. Ci sono un sacco di materiali. Se tu vai in un negozio di animali domestici, così, ci sono tipo 20 tipi di lettiere diverse, con profumi, aromi, materiali che sono diversi. Quindi penso che non in tutti i casi si possa fare questa cosa. Penso, ma un po' lo dice anche Cometto, specificando in alcuni casi. Deiezioni degli animali domestici. Beh, giusto, bisogna occuparsi di tutto, anche delle cose più basse.

0: Marlon Rudet, questa era No Water alle quasi 10:30, quasi 10:30, però io adesso va bene i tuoi amici di Torino Today, a parte che non mi avete ancora mandato il mio abbonamento gratuito come più volte richiesto, ma lasciamo perdere questa cosa. Io dico una cosa, allora Torino negli ultimi anni sta ospitando una serie di grandi eventi, no? Perché abbiamo visto il Salone del Libro che è cresciuto, abbiamo visto insomma le ATP Finals di tennis che sono una realtà ormai da diversi anni con una crescita costante anche grazie a Sinner, grazie all'interesse naturalmente che ha portato il tennista trentino sul tennis. Adesso fanno un articolo su Torino Today e il titolo è questo: dal cliente colto del Salone del Libro a quello spavaldo delle ATP Finals. All'ombra dei grandi eventi di Torino c'è il boom del settore dell'escort. C'è un focus su questa cosa, cioè i grandi eventi portano anche, come dire, delle economie parallele a crescere, e una di queste secondo Torino Today sarebbe proprio quella dell'escort. Con i grandi eventi di maggio la domanda è cresciuta, scrivono, ma chi lavora nel settore, diciamo il settore del sesso a pagamento in città, denuncia la contraddizione di un sistema che incassa dimenticandosi di diritti, narrazione e tutele. I dati della ricerca e le storie di chi lavora, come Sara e Valentina, ricercate pure invisibili. C'è l'intervista a queste due escort, molto bello, devo dire, è una grande operazione giornalistica. Durante il Salone del Libro, dice una, ricevo molte più richieste, vengono per i libri e la fiera o per il lavoro, poi cercano anche compagnia. E beh certo, cioè, scusami, però adesso tu al Salone del Libro, no? In teoria dovresti avere in testa Goethe, dovresti avere in testa, non lo so, Verga, dovresti, ecco, adesso ho usato proprio il nome sbagliato, cioè proprio lo scrittore che non dovevo citare, vabbè, potreste avere in testa, non lo so, Hemingway, fate scurati per andare sui contemporanei, no, adesso non so quanto la letteratura e il meretricio si conciliano, in realtà sì, poi in realtà storicamente è pieno anche di grandissimi scrittori legati, no, a livello di vita a questo settore, però ecco, fa un po' sorridere pensare al distinto signorotto che va a vedersi il Salone del Libro, magari tutto colto, che magari ti cita appunto, non lo so, un libro bellissimo che ha appena finito di leggere, poi 5 minuti dopo è su Google a cercare la signorina. Simple Escort, se non sbaglio, si chiama il sito che si è occupato di questa cosa, di fare questa analisi. Quindi come è stato analizzato da Simple Escort, sono aumentate molto a maggio le richieste di lavoro per centinaia di escort in città. Ecco, questo, vabbè, purtroppo vorrei leggere ancora l'articolo, ma è a pagamento e non potrò farlo. Non mi mandate gli abbonamenti e non so cosa farci. Ci colleghiamo col GR locale, va.
1: Ad Aosta si è svolto il seminario Orizzonte UE, che ha riunito esperti e istituzioni per discutere gli strumenti giuridici, le risorse economiche e le strategie territoriali dell'Europa di domani. Al centro del confronto, nuovi modelli di integrazione per rafforzare il consenso dei cittadini, la necessità di mobilitare il risparmio privato europeo e il ruolo decisivo della volontà politica nei processi dell'Unione. Attenzione anche al negoziato sul prossimo bilancio UE e ai rischi per la coesione dei territori.
2: 22 au 31 mai, la 74e Assemblée des chœurs et des groupes folkloriques valdôtains revient dans le cadre du Festival Musique de Printemps. L'événement rassemble plus de 40 chœurs et ensembles vocaux, ainsi que des groupes folkloriques le dernier jour. Des concerts et des soirées auront lieu à la Collégiale Saint-Pierre et Saint-Orsault, au Théâtre Splendor et dans différents lieux de Fény, célébrant la richesse de la tradition chorale du Val d'Aoste.
1: Cresce la voglia di escursioni pet friendly e All Trails propone una selezione di sentieri adatti anche ai cani, con mappe, filtri e recensioni utili per scegliere percorsi sicuri e accessibili. Tra questi, il Rifugio Bonatti in Val Ferré e altri itinerari in Trentino, Toscana, Umbria, Campania e Puglia, per vivere la natura insieme ai propri amici a quattro zampe.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

chiamava Push to Start, questo disco di Tyla, mentre tra l'altro, a proposito dell'argomento di prima, scusami, rimettiamo la base un secondo, giuro che poi cambio anche argomento, se no diventa morbosa. Segnala sempre Torino Today, che a quanto pare è molto attento come quotidiano al tema, no? Al tema è giusto, però, perché è un settore che si fa finta non esista, ma esiste anche quello, il settore dell'escort, stiamo parlando, che è molto legato anche al calcio, perché secondo un'analisi che hanno fatto, il giorno di picco a Torino della richiesta, ma anche a Bologna, hanno fatto addirittura in questo caso un editoriale che esce dal confine di Torino, appunto, no? Torino Today, Torino e Bologna hanno avuto il record il giorno in cui l'Italia è stata fatta fuori dalle qualificazioni mondiali dalla Georgia, se non sbaglio, non mi ricordo neanche più, quel giorno lì, quella sera lì, un'ora dopo la partita, c'è stato il boom massimo di richieste di questo tipo di servizio, quindi anche a quanto pare una valenza consolatoria, c'è anche questo grande, grande, diciamo, risvolto che va tenuto in considerazione.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

ricorderete sicuramente dell'arresto di Matteo Messina Denaro, no? Un buon boss di Cosa Nostra, notissimo, che è stato arrestato ormai diversi anni fa, e che insomma nel frattempo però uno dei grandi dubbi, uno dei grandi misteri era dove si nascondessero i suoi soldi, la sua fortuna. Bene, a quanto pare, da quello che riportano adesso i quotidiani, in seguito a un'operazione internazionale dell'antimafia sono stati ritrovati tutti i suoi tesori, o comunque una buona parte, per un totale al momento di oltre 200 milioni di euro.

Matteo Messino Denaro, che ovviamente morto insomma già diversi anni fa, all'età di 61 anni, dopo essere stato arrestato. Sono trovato una parte molto minoritaria, a quanto pare, del suo tesoro, nascosto un po' in giro per il mondo, perché insomma hanno dovuto, quelli dell'antimafia, hanno dovuto indagare tra Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Lussemburgo, Svizzera, Libano, Principato di Monaco, Spagna. E hanno scoperto appunto che c'erano questi 200 milioni di euro, che sono solo una parte dello sconfinato tesoro che ha accumulato soprattutto a partire dagli anni 80 dai narcos della mafia. Business che ovviamente gli ha permesso di moltiplicare i suoi guadagni, che poi lui peraltro ha reinvestito in giro per il mondo. E da quello che emerge dalle prime rivelazioni appunto dell'antimafia, avrebbe reinvestito il denaro soprattutto in eolico, vedi, edilizia, grande distribuzione e turismo. Sono stati un po' i quattro settori in cui si è concentrato di più, diciamo così, nella sua attività di riciclaggio, perché tale era. Oggi cosa succede? Tutte queste hit dance una dopo l'altra, cosa sta diventando? Beh, quest'ora ci può già stare, eh. Prima era un po' presto, ora ci...

0: Sono le 11:06.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, gli Stati Uniti hanno condotto un attacco definito puramente difensivo nella regione meridionale dell'Iran, nei pressi della città portuale di Bandar Assab. L'azione americana è scattata dopo il lancio di 4 droni contro una nave commerciale statunitense. Il raid avrebbe preso di mira il nuovo leader della Marina dei Guardiani della Rivoluzione. Immediata la risposta di Teheran, che dichiara di aver colpito una base militare statunitense e aver ripreso i lanci di missili e droni contro gli Emirati Arabi Uniti e il Kuwait.
2: Torniamo in Italia con la politica. Intervenendo mattino 5, la premier Giorgia Meloni è tornata a chiedere all'Europa misure straordinarie per contrastare la crisi energetica, sollecitando un'estensione della flessibilità sui conti pubblici. La presidente del Consiglio ha sottolineato che i singoli governi non possono farcela da soli e ha ribadito che non si può dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per le spese di difesa e sicurezza. Il premier ha anche rivendicato l'efficacia del taglio delle accise, evidenziando che in Italia l'aumento dei prezzi è stato inferiore rispetto a Francia e Germania.
3: Dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domani è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il carovita, la precarietà, l'aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti. Coinvolti anche altri settori, tra cui scuola, sanità, vigili del fuoco, aeroporti e autostrade.
2: Siamo alla cronaca. La Guardia di Finanza ha arrestato 3 persone e sequestrato beni società per oltre 200 milioni di euro. Le indagini hanno permesso di ricostruire un immenso patrimonio schermato da società offshore, frutto del riciclaggio del denaro sporco incassato col narcotraffico degli anni 80 sotto l'egida di Matteo Messina Denaro. L'inchiesta, guidata dal procuratore Maurizio De Lucia, ha attivato canali di cooperazione giudiziaria in numerosi paesi, tra cui Svizzera, Spagna, Lussemburgo, Andorra e Isole Cayman.
3: Notte di paura a Milano, dove un incendio è scoppiato all'interno dell'ascensore di un condominio in via Inganni, provocando una densa nube di fumo che ha invaso l'intero edificio, che è stato poi evacuato d'urgenza. I vigili del fuoco hanno impiegato oltre 2 ore per spegnere le fiamme. 18 le persone trasportate in ospedale per sospetta intossicazione da fumo, nessuno in gravi condizioni. Restano ancora da chiarire le cause dell'incendio.
2: Chiudiamo con l'economia. Con una nota ufficiale, l'Agenzia delle Entrate ha smentito categoricamente le notizie circolate nei giorni scorsi circa presunti controlli automatizzati tramite intelligenza artificiale. L'agenzia ha definito del tutto fantasiose le ricostruzioni giornalistiche, precisando che l'ordinamento italiano non prevede la possibilità di scaricare dati dai social network e che non è mai stata avviata alcuna iniziativa in tal senso. L'ente ha ribadito di agire nel pieno rispetto della privacy e della legge, che vieta espressamente l'uso dell'IA per l'emissione di provvedimenti amministrativi.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Laura, ti ho trovata seguendo una scia di freschezza. E in che corsia siamo?
2: Siamo alla CIDAC, tra i prodotti per la cura della persona, perché qui l'amore per il risparmio ha un profumo inconfondibile.
1: Si sente. Che offerte speciali hai scovato oggi?
2: Il deodorante spray Neutro Roberts a soli 2,39 euro. E guarda, c'è anche il bipack di dentifricio Acqua Fresh Menta Fresca a 1,79 euro.
1: Profumo di pulito e super convenienza. Mettili subito nel carrello. CIDAC.
3: Il 28 maggio è fatto di alternanze, luce, ombra, qualche nube più decisa. Il cielo si muove, respira, cambia colore. Le temperature restano miti e il paesaggio sembra dipinto da un artista che ama le sfumature più che i contrasti neri.

Il filo rosso di Alfa su Top Italia Radio, in diretta ancora dall'Ideal Car Peugeot. Intanto ci sono sempre ogni giorno nuove notizie che riguardano l'intelligenza artificiale. In questo caso oggi YouTube ha annunciato di aver introdotto il rilevamento automatico dei contenuti fatti con l'intelligenza artificiale anche in Italia. Quindi ci saranno delle etichette che saranno visibili nei video in cui si darà attenzione, perché stai guardando una cosa che in parte o del tutto è fatta attraverso l'utilizzo di AI. Poi bisogna sempre capire quanto è efficace questo rilevamento, perché a volte insomma sono le stesse AI a non riconoscersi tra di loro, quindi non so bene quale sarà l'efficienza. Lo vedremo. Intanto c'è Pink.

0: Cabello, questa era Move 1128, tra pochissimo c'è anche il Music Box. Vi ricordo il numero per interagire con noi, anche per chiudere in bellezza con una vostra proposta, quindi il disco libero: 349 722 5831. Stavo guardando alcuni dati adesso, non per andare sempre su materie legate un po' a argomenti morbosi, però mi appaiono oggi, non so cosa dirvi. Sarà la giornata, il 28 maggio deve avere qualche connotazione che mi sfugge. Allora, secondo un dato che adesso vi dico anche qual è la fonte, giuro, adesso la fonte ve la dico anche. Ah sì, le fonti sono Il Sole 24 Ore e Statista.com. Ok, secondo questo dato il 49% degli italiani pensa che si può tradire pur restando innamorati del proprio partner. In Italia siamo il terzo paese più infedele del mondo, siamo medaglia di bronzo solo dietro alla Danimarca e alla Thailandia, che vince in assoluto. In Italia il 45%, io non so, 45% di tutti, davvero? 45% delle persone ha tradito o tradisce, insomma, questo è il dato. Poi dopo di noi Germania, Francia, Norvegia, diciamo, Finlandia è un po' più staccata al 10° posto di questa comunque top 10. Quali sono i motivi dei tradimenti? È stato indagato anche questo in questa analisi che è stata fatta appunto con i dati incrociati di Sole 24 Ore e Statista.com e anche Durex, l'azienda Durex che conoscerete tutti. Allora, i motivi sono questi: nel 33% dei casi si tradisce per scarsa attenzione da parte del partner, diciamo, ufficiale. Nel 38% dei casi per uscire dalla routine e dalla noia, e per il 29% dei casi per un'insoddisfazione legata, diciamo così, all'aspetto erotico. Poi, quando si tradisce? Cioè in quale momento della giornata si tradisce? Voi penserete la sera, la notte? Sbagliatissimo. Solo il 23% dei tradimenti avviene di sera o di notte, il 30% durante la pausa pranzo, ma la stragrande maggioranza dei tradimenti avviene al mattino, 47% dei casi. Secondo queste statistiche, per qualche motivo che mi sfugge, il 18 novembre è il giorno dell'anno col più alto rischio di essere traditi dal proprio partner. Questo dato assurdo, vabbè. E l'ultima cosa, solo il 41% degli intervistati si pente di aver tradito. Dati comunque interessanti su un fenomeno molto più diffuso di quello che vogliamo ammettere. Intanto sentiamo il Music Box.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Noi siamo gli altri, quelli con basse aspettative, quelli che hanno conati di bile, ma che non si accontentano mai. Noi siamo gli altri,

0: never have so many done so much for so few. Good night.
1: Se ami le moto, il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tutt'Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter, moto Kinco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'Auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
2: Sai qual è la coppia più inseparabile del momento?
3: Tu e lo shopping?
2: No! L'ammorbidente e il detersivo Mon Amour Blu Mare. Stesso profumo, stessa convenienza, stesso prezzo. Li puoi trovare alla CIDAC a soli 2,99€ l'uno. Una combo così fa innamorare anche il bucato.
3: E il portafoglio ringrazia.
4: CIDAC, CIDAC!
5: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
6: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
5: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
6: Te l'avevo detto. Si può dire?
5: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
6: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
7: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Niente Milan per Andoni Irola, che sembra destinato al Crystal Palace. Il tecnico basco, che ha dato l'addio al Bournemouth, il preferito per la panchina rossonera dopo l'esonero di Allegri, pare dunque che resterà in Premier. In casa rossonera comunque si stavano valutando già da tempo le alternative. La prima è sempre Xavi Hernandez, alla ricerca di una nuova avventura, visto che non allena da due anni dopo l'esperienza con il Barcellona. Piacciono anche Thiago Motta e resiste alla suggestione Van Bommel. Capitolo dirigenza, rispunta alla pista Ragnik, l'attuale CT dell'Austria, era già entrato in orbita Milan qualche anno fa, quando si pensava a lui come possibile sostituto di Stefano Pioli. Oggi il suo nome torna in auge come direttore sportivo. Nessuna sorpresa intanto nella finalissima della Conference League, proprio col Crystal Palace del futuro tecnico Iraola che batte il Rayo Vallecano. Decisiva, curiosamente, proprio la firma di Mateta, che a gennaio poteva diventare un nuovo attaccante del Milan. Le Eagles si qualificano dunque alla prossima Europa League e saranno 9 le inglesi nelle coppe. Un ulteriore segnale del dominio che il calcio inglese sta ormai esercitando in Europa. Per il momento siamo 2-2, l'Europa League all'Aston Villa e la Conference al Crystal Palace. Manca la finale della Champions League, che vedrà in campo l'Arsenal contro il Paris Saint-Germain. Il tennis finisce tra dolore e lacrime la corsa di Jasmine Paolini a Roland Garros. Con la numero 1 del tennis azzurro femminile saluta Parigi anche Federico Cina, entrambi eliminati nel secondo turno dello Slam parigino. Intanto oggi c'è il ritorno in campo di Jannik Sinner, attesa un mezzogiorno di fuoco contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Dopo aver esordito nella sessione serale, il numero 1 del mondo aprirà la sessione diurna alle 12 sul Philippe Chatrier. Sarà il secondo confronto fra Sinner e Cerundolo. L'unico precedente risale al primo turno di Wimbledon 2023 con vittoria dell'altoatesino Inter 7. Ciclismo, ultima tappa facile prima di un weekend intensissimo al Giro d'Italia. In scena oggi la 18ª frazione da Fai della Paganella Pieve di Soligo. Sarà sfida tra una possibile fuga e qualche velocista che proverà a tenere la corsa chiusa. Da capire che squadre si metteranno a tirare, la Movistar per Aular potrebbe essere una di queste, occhio a Pulmagnier che darà tutto per riconquistare la maglia ciclamino. All'opposto proverà a far corsa dura Jonathan Narvaez, che magari andrà all'attacco a caccia di altri punti. In casa Italia Filippo Ganna potrebbe muoversi sul muro finale. L'estate azzurra del volley maschile comincia tra esperimenti di nuovi equilibri e voglia di confermarsi ai vertici mondiali. A Cavalese, la nazionale campione del mondo affronta la Turchia nella prima uscita ufficiale del 2026, un test che apre il lungo percorso verso la Nations League e l'Europeo. Più che il risultato però conteranno le indicazioni che De Giorgi riuscirà a raccogliere dopo le prime settimane di lavoro tra Roma e la Val di Fiemme. Sarà un'Italia profondamente rinnovata nei volti, ma non nelle ambizioni, con tanti giovani pronti a giocarsi spazio e credibilità internazionale. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
8: Vediamo al volo qualche data riguardante la storia della musica ancorata a quella odierna, cioè il 28 maggio. Ad esempio, oggi nasceva Gavin Harrison, batterista dei King Crimson, super band prog meravigliosa. Nasceva oggi nel 17 addirittura Papa John Creech, che è stato un violinista molto importante, ha suonato con i Jefferson Airplane, con i Jefferson Starship e con gli Hot Tuna. E nasceva nel 45 oggi John Fogerty dei Creedence Clearwater Revival. Oggi grande livello di compleanno, devo dire, a tutti e tre grandi musicisti. Nel 73 invece, oggi 28 maggio, l'album dei Pink Floyd Dark Side of the Moon, uscito a marzo, va in testa alle classifiche americane e inglesi, mentre nel 66, sempre il 28 maggio, al Mayfair Hotel di Londra si incontrano Bob Dylan e i Beatles e insieme si guardano un documentario, Don't Look Back. Mentre scopriamo anche che oggi usciva nel 2002 per la Relapse Records il primo disco dei Mastodon, che si chiamava Remission, disco che peraltro verrà ristampato poi nell'ottobre successivo. E nel 2013 oggi usciva in Nord America come download digitale l'EP degli Imagine Dragons iTunes Session, che è stato un po' il loro esordio. 2013, insomma, uno dei primi dischi davvero di successo che hanno iniziato a fare, con i quali hanno iniziato a farsi conoscere. Comunque sta a voi, io non volevo assolutamente influenzare i vostri suggerimenti, che potete inviare al 349 722 5831 come disco libero per chiudere in bellezza.

0: sempre un pezzone da risentire. 77, anno d'oro per la musica rock, punk e tutta una serie di generi alternativi. Questa Passenger di Iggy Pop rimane una delle perle di quell'annata, appunto un po' magica. Noi con questo ci salutiamo, era il disco libero di oggi, appuntamento domani dalle 9 in poi, sempre dall'Ideal Car Peugeot. Ciao.
1: Sono le 12 in punto. Attenzione.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La politica in primo piano. Intervenendo a Mattino 5, la premier Giorgia Meloni è tornata a chiedere all'Europa misure straordinarie per contrastare la crisi energetica, sollecitando un'estensione della flessibilità sui conti pubblici. La presidente del Consiglio ha sottolineato che i singoli governi non possono farcela da soli e ha ribadito che non si può dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per le spese di difesa e sicurezza. Il premier ha anche rivendicato l'efficacia del taglio delle accise, evidenziando che in Italia l'aumento dei prezzi è stato inferiore rispetto a Francia e Germania.
1: Siamo agli esteri, nuova escalation in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno intercettato droni iraniani e bombardato un sito militare nemico, provocando l'immediata risposta di Pasdaran, che hanno attaccato una base americana. Il presidente Trump ha usato toni durissimi, dichiarando che non c'è alcun accordo con l'Iran e che le forze americane potrebbero tornare a finire il lavoro. Il Tagun ha poi avvertito: nessuno controllerà Hormuz e lo stretto sarà aperto.
2: Intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani ha ribadito il via libera del governo all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, frenando però sulle tempistiche. Per Tajani la priorità assoluta dell'Italia resta l'ingresso dei paesi dei Balcani. L'alta rappresentante dell'UE per la politica estera Kallas ha definito una trappola russa le discussioni su chi debba rappresentare l'Europa ad un tavolo di pace con Mosca, esortando a concentrarsi sui contenuti e sull'unità del lavoro di squadra.
1: Grave vicenda di cronaca in Puglia, nella diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca. Un sacerdote 69enne è stato arrestato e posto ai domiciliari, accusato di aver molestato un minorenne in parrocchia. Le molestie sarebbero avvenute all'interno del confessionale in almeno 3 occasioni tra novembre e maggio scorsi. L'inchiesta è scattata dopo la denuncia della madre della vittima. Il sacerdote ha invece sostenuto che i contatti fisici facessero parte di un presunto rito di purificazione richiesto dallo stesso ragazzino convinto di essere posseduto dal demonio.
2: Orrore a Roma, dove una donna colombiana di 32 anni è stata segregata, drogata e violentata per 3 giorni all'interno di uno stabile abbandonato. La vittima è riuscita a fuggire in strada seminuda, chiedendo aiuto ad un passante che ha allertato il 112. Gli agenti della Polizia di Stato hanno sottoposto a fermo 5 uomini di origine extracomunitaria, nei cui confronti è già scattato il provvedimento di espulsione con l'accusa di violenza sessuale di gruppo, aggravata dall'aver approfittato delle condizioni di minorata difesa della donna. La capacità di reazione della vittima sarebbe stata ridotta dalla somministrazione forzata di stupefacenti.
1: Dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domani è stato programmato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale, che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il caro vita, la precarietà, l'aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti. Coinvolti anche altri settori, tra cui scuola, sanità, vigili del fuoco, aeroporti e autostrade.
2: Ed è tutto per ora, più tardi.

0: Se ami le moto, il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tutt'Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter, moto Kymco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'Auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
1: Il Casinò di Saint-Vincent ha celebrato i 50 anni delle Grolle d'Oro, lo storico premio nato nel 1953 al Gran Hotel Biglia. L'ultimo appuntamento della rassegna è per oggi nella Sala Montebianco, con la proiezione dell'Uomo in più, opera prima di Paolo Sorrentino. Nel cast Tony Servillo, premiato con la Grolla d'Oro come miglior attore. Ospite della serata, la giornalista e critica Alessandra De Luca.
2: Nasce il Comitato di Quartiere Zamberlé, nuovo spazio di partecipazione civica dedicato al dialogo tra residenti, attività e istituzioni. Il comitato, guidato da Pamela Fini con Romene Pernetta e Fernanda Carere, lavorerà su sicurezza, servizi, decoro e qualità della vita. Prima riunione pubblica venerdì 12 giugno, dalle 18 alle 19, al Kral Cogne in Corso Lanceri.
1: L'Unione Nazionale Consumatori diffonde la classifica delle città più care d'Italia sulla base dei dati Istat di aprile. Bolzano guida gli aumenti, con oltre 1.100 euro l'anno in più per una famiglia media, seguita da Rimini e Udine. Tra le più economiche Brindisi, Cuneo e Potenza. Forti rincari per alimentari, energia e carburanti, con picchi a Bolzano, Caserta, Cosenza e Reggio Calabria. Per l'uso dei mezzi privati, i rialzi maggiori sono proprio a Cosenza e Reggio Calabria, quasi più 10%. Aosta resta tra le città meno colpite, con un incremento del 5,3%.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Super Trailers.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Super Trailers.
13: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

0: alle 13 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito tre persone con un coltello davanti alla stazione di Winterthur nel cantone di Zurigo intorno alle 8:30 di questa mattina. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore ha urlato Allah Akbar passando di fianco ad alcuni bambini. Le autorità elvetiche hanno arrestato l'uomo, mentre attorno alla stazione è in corso una vasta operazione di polizia. I feriti, tutti i cittadini svizzeri di 28, 43 e 52 anni, sono stati trasportati in ospedale. Uno di essi verserebbe in gravi condizioni.
2: Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale, intercettato dei droni iraniani. I Pasdaran rispondono con l'attacco a una base americana. Le forze iraniane hanno aperto il fuoco anche contro 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. L'esercito del Kuwait ha dichiarato che le sue difese aeree stanno reagendo ad attacchi ostili di missili e droni.
3: Il console generale d'Italia a Bengasi, Filippo Colombo, ha compiuto mercoledì sera una prima visita a due connazionali attivisti della flottiglia terrestre detenuti in una caserma della polizia della Libia orientale. Lo riferisce la Farnesina, secondo cui il console ha riferito di averli trovati in buone condizioni, ma ha chiesto alle autorità locali alcune migliorie nelle condizioni di detenzione, anche a beneficio degli altri attivisti del gruppo di diverse nazionalità, che hanno chiesto un contributo di assistenza al Ministero degli Esteri italiano.
2: Dalla crisi energetica ai migranti, passando al terrorismo, molti sono stati i temi trattati dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Mattino 5. I provvedimenti del governo in arrivo per scongiurare gli effetti della crisi energetica saranno sempre puntuali, nel senso che ovviamente io comprendo la preoccupazione dei cittadini in questo periodo, è un po' anche la mia preoccupazione, ha detto la Premier. Però voglio anche dire a quei cittadini che possono stare certi del fatto che il governo farà tutto quello che può e che deve per combattere le conseguenze delle crisi internazionali che stiamo vivendo.
3: La Confederazione Unitaria di Base ha proclamato per domani, venerdì 29 maggio, uno sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle sindacali che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza.
2: Siamo allo sport. Il calcio continua a essere una corsa a due per la panchina del Napoli. Nella giornata di ieri, nuovi contatti tra gli azzurri e Max Allegri. Intanto l'italiano oggi incontrerà il Bologna per discutere del futuro e capire se e come liberarsi. L'Atalanta si prepara ad abbracciare Sarri, che si è ufficialmente separato dalla Lazio vicina a Gattuso. Per il Milan ci sarebbe ancora in polla Iraola, ma sul tecnico c'è anche il Crystal Palace, fresco vincitore della Conference League.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Doge.
1: Laura, ti ho trovata seguendo una scia di freschezza. E in che corsia siamo?
2: Siamo alla CIDAC, tra i prodotti per la cura della persona, perché qui l'amore per il risparmio ha un profumo inconfondibile.
1: Si sente. Che offerte speciali hai scovato oggi?
2: Il deodorante spray Neutro Roberts a soli 2,39 euro. E guarda, c'è anche il bipack di dentifricio Acqua Fresh Menta Fresca a 1,79 euro.
1: Profumo di pulito e super convenienza. Mettili subito nel carrello.

Bentrovati dalla redazione sportiva e tra le Campanari. Il Milan ancora a caccia del sostituto di Max Allegri. Il prescelto Andoni Iraola sembra un passo dall'accettare la corte del Crystal Palace, quindi gli occhi sarebbero puntati ora su Oliver Glasner, in uscita proprio dagli inglesi. Gli altri nomi sono quelli di Xavi, fermo dal 2024 dopo l'esperienza al Barcellona, e Maurizio Pochettino, ora però dal CT degli USA, impegnato con i mondiali. Più staccato Thiago Motta, che sarebbe l'unico con un'esperienza pregressa in Serie

Area e che era già stato sondato dopo l'addio di Pioli prima di puntare su Fonseca. Attenzione massima anche sulle altre panchine della Serie A, continua a essere una corsa a due per quella del Napoli. Nella giornata di mercoledì nuovi contatti ci sono stati tra gli azzurri e Allegri. Intanto Italiano oggi incontrerà il Bologna per discutere del futuro e capire se e come liberarsi. L'Atalanta si prepara ad abbracciare Sarri, che si è ufficialmente separato dalla Lazio vicino a Gattuso. Grosso lascia Sassuolo ed è a un passo dalla Fiorentina. Yannick Sinner torna in campo a Roland Garros, il numero uno al mondo, reduce dal successo al debutto contro la wild card locale Tabor, sfida l'argentino Juan Manuel Cerundolo, fratello minore di Francisco e numero 56 del ranking ATP. Altri azzurri saranno però impegnati oggi a Parigi, oltre a Flavio Cobolli che se la vede contro il cinese Wu. In campo c'è anche Arnaldi contro Tsitsipas, mentre il numero 14 del seeding Dardi risfida come Zana. Matteo Berrettini giocherà in sessione serale sullo Châtrier contro il padrone di casa Arthur Rinderknecht. L'autodromo del Mugello farà da palcoscenico il Gran Premio d'Italia di MotoGP nel fine settimana. C'è grande attesa attorno all'appuntamento ospitato dalla spettacolare pista toscana, poiché i temi da svolgere sul banco sono parecchi. In primis bisognerà verificare il rapporto di forza tra Aprilia e Ducati. La casa di Noale è partita in quarta, mentre quella di Borgo Panigale ha avuto un avvio decisamente stentato. Si parla ovviamente anche di Marc Marquez, rientro dopo la doppia operazione affrontata 3 settimane fa. Lo spagnolo 85 punti di ritardo da Marco Bezzecchi, un distacco colmabile considerato il talento del catalano. Ciclismo, ultima tappa facile prima di un weekend intensissimo al Giro d'Italia. In scena oggi la 18esima frazione da Fai della Paganella Pieve di Soligo. Sarà sfida tra una possibile fuga e qualche velocista che proverà a tenere la corsa chiusa. Occhio a Paul Magnier, che darà tutto per riconquistare la maglia ciclamino. All'opposto proverà a far corsa dura Jonathan Narváez, che magari andrà all'attacco a caccia di altri punti. In casa Italia Filippo Ganna potrebbe muoversi sul muro finale. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Una notizia dell'ultima ora in apertura. L'IDF ha reso noto che poco fa è stata attaccata Beirut. Intanto il leader supremo iraniano Khamenei ha dichiarato che gli Stati Uniti e Israele stanno cercando di destabilizzare la Repubblica Islamica in un messaggio scritto e letto dalla televisione di Stato. Il piano cieco del nemico dopo la guerra imposta, la pressione economica e l'assedio politico e propagandistico è quello di creare divisioni e disgregazione per compensare le sconfitte militari e mettere in ginocchio la nazione, ha detto Khamenei, che non appare in pubblico da prima della sua entrata in carica a marzo.
1: La Germania e i Paesi Bassi istituiranno quest'anno un quartier generale tattico congiunto nei Paesi Baltici per comandare le forze sul fianco orientale della NATO e contribuire a scoraggiare la Russia. Il centro di comando congiunto tedesco-olandese assumerà un ruolo di comando sul fianco orientale della NATO, dunque in particolare nella regione dell'Estonia e della Lettonia, nei prossimi mesi, ha dichiarato il Ministero della Difesa tedesco in un comunicato.
2: Nel corso di un'operazione internazionale coordinata dalla DDA di Palermo e condotta dai finanzieri del comando provinciale del capoluogo, sono state arrestate tre persone per impiego di denaro di provenienza illecita, aggravato dall'agevolazione mafiosa, e sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. L'operazione, che si è svolta in diversi paesi, ha consentito di ricostruire un enorme patrimonio frutto del reimpiego anche attraverso società offshore, di guadagni incassati dagli anni 80 col narcotraffico sotto l'egida del capomafia Matteo Messina Denaro.
1: Un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito tre persone con un coltello davanti alla stazione di Winterthur nel cantone di Zurigo attorno alle 8:30. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore ha urlato all'Akbar passando di fianco ad alcuni bambini. Le autorità elvetiche hanno arrestato l'uomo mentre attorno alla stazione è in corso una vasta operazione di polizia. I feriti, tutti cittadini svizzeri di 28, 43 e 52 anni, sono stati trasportati in ospedale e uno di essi verserebbe in gravi condizioni.
2: La crisi energetica, i provvedimenti del governo e i fatti d'attualità sono stati diversi i temi toccati da Giorgia Meloni nel corso del suo intervento a Mattino 5. I cittadini possono stare certi che il governo farà tutto quello che può e deve per combattere le conseguenze delle crisi internazionali che stiamo vivendo, ha dichiarato la Premier. Vogliamo che l'Italia sia una nazione che non deve dire grazie a nessuno, ha poi sottolineato.
1: Il calcio sarà una corsa a due per la panchina del Torino, contatti positivi con Abate, ma piace anche a quelli che incontrerà i Granata dopo le finali playoff di Serie B. Entrambi piacciono anche al Sassuolo, che cerca il sostituto di Fabio Grosso. Anche per la panchina del Napoli sono due nomi, nuovi contatti tra gli azzurri e Massimiliano Allegri. Intanto italiano incontrerà il Bologna per discutere del futuro e capire se e come liberarsi.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Succede sempre così, ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così, ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi, a meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto, si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto, ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare, passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei Valdostani.

0: Box. Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Ad Aosta si è svolto il seminario Orizzonte UE, che ha riunito esperti e istituzioni per discutere gli strumenti giuridici, le risorse economiche e le strategie territoriali dell'Europa di domani. Al centro del confronto, nuovi modelli di integrazione per rafforzare il consenso dei cittadini, la necessità di mobilitare il risparmio privato europeo e il ruolo decisivo della volontà politica nei processi dell'Unione. Attenzione anche al negoziato sul prossimo bilancio UE e ai rischi per la coesione dei territori.
2: 22 au 31 mai, la 74e Assemblée des chœurs et des groupes folkloriques valdotins revient dans le cadre du Festival Musique de Printemps. L'événement rassemble plus de 40 chœurs et ensembles vocaux, ainsi que des groupes folkloriques le dernier jour. Des concerts et des soirées auront lieu à la Collégiale Saint-Pierre et Saint-Orso, au Théâtre Splendor et dans différents lieux de Fény, célébrant la richesse de la tradition chorale du Val d'Aoste.
1: Cresce la voglia di escursioni pet-friendly e All Trails propone una selezione di sentieri adatti anche ai cani, con mappe, filtri e recensioni utili per scegliere percorsi sicuri e accessibili. Tra questi, il Rifugio Bonatti in Val Ferré e altri itinerari in Trentino, Toscana, Umbria, Campania e Puglia, per vivere la natura insieme ai propri amici a quattro zampe.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Profumare. Stesso profumo, stessa convenienza, stesso prezzo. Li puoi trovare alla Cidac a soli 2,99€ l'uno. Una combo così fa innamorare anche il bucato.
1: E il portafoglio ringrazia.
2: Cidac, Cidac.
3: Se ami le moto, il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tutt'Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter, moto Kymco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'Auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Ei. Io sono Manuel.
5: E io sono Chiara.

0: avere il portafoglio pieno e non trovi mai la carta che ti serve.
1: Sono pillole di AI.
2: Pagamenti, fedeltà, abbonamenti, accessi.
0: Ogni cosa ha la sua.
2: E ogni volta devi scegliere quella giusta.
0: O ricordarti dove l'hai messa.
2: Ed è qui che sta nascendo un'idea molto interessante.
0: La Universal Card.
2: Cioè una sola carta.
0: Che fa tutto.
2: Ma non in modo statico, eh.
0: In modo intelligente.
2: Ed è qui che entra in gioco l'intelligenza artificiale.
0: Perché non è solo un contenitore.
2: Eh no,

0: gestire niente manualmente.
1: Poi c'è un altro livello più interessante.
0: Qual è?
1: Cioè la prevenzione.
0: Cioè
1: lei capisce come spendi
0: e interviene prima.
1: Tipo, stai spendendo troppo in una categoria
0: e ti avvisa.
1: O addirittura blocca temporaneamente.
0: Ma non per limitarti.
1: No, per aiutarti.
0: È come avere qualcuno che controlla con te,
1: ma senza essere troppo invasivo.
0: Poi c'è la sicurezza.
1: Certo, quella è fondamentale.
0: La AI riconosce comportamenti strani.
1: Ad esempio pagamenti anomali da luoghi diversi.
0: E blocca in tempo reale.
1: Più veloce di quanto potresti fare tu.
0: E questo aumenta fiducia.
1: E utilizzo quotidiano.
0: Poi c'è una scena molto reale.
1: Cioè, sei alla cassa.
0: Coda dietro.
1: Cerchi la carta giusta.
0: E perdi tempo.
1: Con questi sistemi non scegli più.
0: È già scelto e paghi in un secondo.
1: Senza stress.
0: Ma c'è un ultimo punto. Forse il più forte.
1: E cioè?
0: Che la carta sparisce.
1: In che senso?
0: Non è più un oggetto.
1: No, un sistema invisibile.
0: Che compare solo quando serve.
1: Sul telefono, sugli smartwatch, in auto.
0: Sempre nel momento giusto.
1: Alla fine il punto è semplice.
0: Non è avere più carte.
1: No, è non doverci più pensare. E con i dispositivi portabili e soprattutto con l'intelligenza artificiale, anche qualcosa di

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: L'IDF comunica che è stata attaccata a Beirut dopo l'annuncio dell'esercito israeliano di aver lanciato un attacco mirato su Beirut. I media libanesi riferiscono che il raid ha colpito Shuwaifat nella zona sud della capitale. Questo è il primo attacco dell'IDF contro Beirut da 3 settimane a questa parte. Nei giorni scorsi era emersa la contrarietà dell'amministrazione USA a eventuali raid sulla capitale libanese perché in America non vogliono vedere palazzi crollati a Beirut, ma un alto funzionario israeliano aveva affermato che gli attacchi mirati sono esclusi dal diktat del presidente Donald Trump.
2: Il console generale d'Italia a Bengasi, Filippo Colombo, ha compiuto ieri sera una prima visita ai 2 connazionali attivisti della flottiglia terrestre detenuti in una caserma della polizia della Libia orientale. Lo riferisce la Farnesina, secondo cui il console ha riferito di averli trovati in buone condizioni, ma ha chiesto alle autorità locali alcune migliorie nelle condizioni di detenzione anche a beneficio degli altri attivisti del gruppo di diverse nazionalità che hanno chiesto un contributo di assistenza al Ministero degli Esteri italiano.
3: Un uomo ha accoltellato ferendole 3 persone questa mattina alla stazione ferroviaria di Winterthur vicino a Zurigo in Svizzera prima di essere arrestato. L'uomo, 31enne svizzero, come si vede da alcuni video circolati sui social, avrebbe urlato Allah Akbar mentre feriva le persone con un'arma da taglio. La polizia ha affermato che al momento il movente dell'attacco non è ancora chiaro e che le indagini sono in corso per stabilire le cause dell'agguato.
2: Si ipotizza una nuova intimidazione ai danni della Sicily by Car, la pista al vaglio degli inquirenti dopo l'incendio che la notte tra martedì e mercoledì a Villa Grazia di Carini in provincia di Palermo ha coinvolto diverse auto parcheggiate nel piazzale nel nuovo showroom aperto dall'imprenditore Tommaso Dragotto appena 20 giorni fa. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Sarebbe il secondo episodio intimidatorio ai danni dell'imprenditore nel giro di pochi mesi, dopo che lo scorso 21 marzo erano stati esplosi numerosi colpi di Kalashnikov contro un deposito dell'azienda a Palermo.
3: Dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domani è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il carovita, la precarietà, l'aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti, coinvolti anche altri settori tra cui scuola, sanità, vigili del fuoco, aeroporti e autostrade.
2: Il tennis. Flavio Cuboli torna al terzo turno del Roland Garros. Un anno dopo il romano eguaglia il suo miglior risultato in carriera a Parigi grazie alla vittoria sul cinese Yi Bingwu, numero 92 al mondo, con il triplo 6-4 in 2 ore e 12 minuti di gioco. Una partita ben amministrata da Cuboli, bravo soprattutto nel secondo set a rimediare rapidamente a una partenza in salita che poteva cambiare volto del match che invece si porta a casa.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì.

E buon pomeriggio, good afternoon mondo di Top Italia Radio. E sentite le campane in sottofondo, Cesare Cremonini, Luca Carboni con San Luca. E oggi però non è San Luca, poi vado a vedere che santo è giovedì

appuntamento qui su Top Italia Radio dalle 15 alle 18 in mia compagnia. Io sono Chiara, in una giornata ancora rovente, strano ma vero, oggi sembra veramente il 28 luglio. Avete presente il luglio, quelle giornate in cui c'è quel caldo afoso, in quei momenti in cui non riuscite neanche a spostarvi perché poi c'è il sudore che

niente rovente. 349 7225 831, questo è il numero attraverso il quale potete interagire con me fino alle ore 18, l'appuntamento dove il divertimento è garantito e la musica c'è sempre. La Fada Padrona, Clean Bandit.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

significa tenerci compagnia H24. Ci sono diverse modalità tramite le quali potete ascoltarci. C'è l'applicazione Radio Viglia Network, colei che vi tiene compagnia e soprattutto vi regala delle forti emozioni, perché potete selezionare la vostra musica preferita quando volete, in base anche al vostro mood, in base alle vostre esigenze del momento. 4 radio in un'unica applicazione, www.topitaliaradio.it invece il nostro sito, e se invece siete più smart digital potete mettere un bel mi piace alle nostre pagine Instagram e Facebook @topitaliaradio. Mi sembrava giusto, dopo le presentazioni, darvi tutte le coordinate del caso. Nel frattempo si prosegue con la buona musica, si fa un bel tuffo in the ocean dal 2016, Mike Perry insieme a Sean Martin.

e parchi, ma troverete anche un posto per rinfrescarvi stando un po' anche alle temperature caglienti di questi giorni. Stai ascoltando Break On. Ieri poi abbiamo parlato, ci siamo lasciati

tanto atteso per i fan e non solo, e già subito il giorno dopo ha svelato il secondo ospite. Sarà lui ad aprire questa tappa, ovvero Fabrizio Moro, grande collega e amico.

siamo tornati indietro a Sanremo 2025. Un'altra canzone che amo profondamente. Lei è Noemi con Se ti innamori, muori. E devo dire che c'è amore tra Ultimo e Fabrizio Moro dal punto di vista personale, ma soprattutto dal punto di vista artistico. Un legame iniziato 10 anni fa, nato per esattezza 10 anni fa, perché entrambi sono originari di San Basilio, quartiere periferico di Roma. E in

è giusto mettere i puntini sulle i e ricordare questi grandi eventi, quelli che caratterizzeranno l'anno 2026. Ritorniamo a questo episodio specifico, in particolare Ultimo ha ricordato i 10 anni prima, quando aprì un concerto di Fabrizio al Pala Lottomatica di Roma, e da lì subito ha condiviso poi con i suoi fan l'apertura del concerto previsto il 4 luglio. Vedremo un po' cosa succederà. Intanto in bocca al lupo sia Ultimo sia Fabrizio Moro. Ora c'è Neck con Unici.

i suoi canali social, giorno dopo giorno svela sia la scaletta, quindi le canzoni che canterà sicuramente Romantica, il suo ultimo singolo, e le altre, quelle che hanno caratterizzato la sua carriera, insieme ad alcuni protagonisti come Antonello Venditti e poi

ce l'ho fatta, un pochino un po' più lungo la prossima volta. A parte gli scherzi, c'è tanta attesa da parte dei fan per questo nuovo album. Nelle ultime ore, se andate, se digitate il profilo su Instagram Olivia Rodrigo, potete, molto semplice, si chiama così, non ci sono underscore, non ci sono numeri, non c'è nessun riferimento ad alcuna data di nascita, perché solitamente così, ha svelato la Trallix ufficiale, sottolineando quanto non veda l'ora anche lei di far ascoltare le nuove canzoni. Un post che ha ricevuto già 1.985.884 mi piace. È piaciuta la Trallix e tra poco la potremo ascoltare. Ora c'è Gaia con Chiamo Io, Chiami

Sia Mille Moto. Il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tutt'Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Macna, scooter e moto Kymco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'Auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.

vivo e c'è chi invece lo ha appena concluso il suo tour. Sto parlando di Annalisa, molto emozionata, e ha raccontato in poche parole in questo post l'entusiasmo. È stato un tour incredibile, 24 palasport pieni in pochi mesi. La cosa più chiara che ho davanti agli occhi è che non sarebbe successo assolutamente niente senza di voi, senza la mia grande squadra. Avete il mio cuore e la mia più profonda gratitudine. Complimenti, Annalisa.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: L'IDF comunica che poco fa è stata attaccata Beirut. Dopo l'annuncio dell'esercito israeliano di aver lanciato un attacco mirato, i media libanesi riferiscono che il raid ha colpito la zona sud della capitale. È il primo attacco dell'IDF contro Beirut da 3 settimane a questa parte. Nei giorni scorsi era emersa la contrarietà dell'amministrazione USA a eventuali raid sulla capitale libanese perché in America non vogliono vedere palazzi crollati a Beirut, ma un alto funzionario israeliano aveva affermato che gli attacchi mirati sono esclusi dal diktat del presidente USA Donald Trump.
1: La deputata di Forza Italia Michela Vittoria Brambilla è indagata in un'inchiesta della Procura di Milano per false fatturazioni assieme ad altre persone in relazione alla realizzazione del suo programma TV dalla parte degli animali a un meccanismo di sponsorizzazione. Emerge da un'attività di perquisizione della Guardia di Finanza, come anticipato dal quotidiano La Repubblica online e confermato da fonti qualificate. Perquisizione in corso nelle sedi dell'ENCI, ossia l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana, e di 3 società di produzione televisiva e che non riguardano la parlamentare.
2: Operazione antimafia internazionale sui patrimoni riconducibili al boss Matteo Messina Denaro, sequestri per oltre 200 milioni di euro e 3 arresti. L'operazione coordinata dalla DDA di Palermo ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 persone, al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie per un valore superiore a 200 milioni di euro.
1: Un paese diviso in 2 parti, ognuna delle quali tira dalla sua senza trovare accordo a interezza. È la fotografia scattata dall'ultimo rapporto Eurispes e che il presidente dell'istituto Gianmaria Fara restituisce nelle sue considerazioni generali. Tra i dati più significativi che emergono dall'indagine spicca il giudizio negativo sull'andamento dei prezzi nel corso dell'anno passato, che aumenta nell'82% dei casi. Una quota molto elevata di famiglie arriva a fine mese, ma con difficoltà, è circa 1/3 che usa risparmi accumulati per poter arrivare alla fine del mese.
2: Le temperature medie globali dovrebbero rimanere a livelli record quasi quest'anno e nei prossimi 4 anni. Questo l'allarme lanciato dagli esperti dell'Agenzia Meteorologica e Climatica dell'ONU, i quali si sono basati su un dato in particolare: gli 11 anni più caldi mai registrati si sono verificati tutti a partire dal 2015. La tendenza dunque è destinata a proseguire, con un nuovo anno da record probabile previsto prima del 2031.
1: Il calcio: c'erano molti dubbi sulla convocazione di Neymar da parte del CT Carlo Ancelotti nella nazionale brasiliana per il mondiale americano. L'ex tecnico del Real Madrid ha invece scelto di portare con sé il 34enne attaccante del Santos, reduce da una stagione che lo ha visto operato ad un ginocchio e poi nuovamente fermo per svariati problemi fisici. Ora un'altra tegola, lesione di secondo grado a un polpaccio, la diagnosi del medico della Seleção, la prognosi di 2-3 settimane di stop, il che rende quasi impossibile il recupero per il debutto del Brasile al mondiale il 14 giugno per Neymar.
2: Un flash per il tennis: in chiusura Sinner KO al secondo turno del Roland Garros, Cerundolo vince in 5 set. Problemi fisici per il numero 1 al mondo.
1: È tutto, alla prossima edizione.

giovani e in particolare dal mondo femminile. 16:11 minuti, 349 7225831, questo è il numero attraverso il quale potete interagire insieme a me fino alle

smorse da ieri sera ho letto questa notizia. Ci sono dei cambiamenti per quanto riguarda il matrimonio di Dua Lipa e Calum Turner. Ci sono degli spostamenti, non si sposeranno più nel mese di settembre ma nel mese di giugno, quindi tra pochi giorni avremo anche la data esatta. La location resta sempre la stessa, in Sicilia, in provincia di Palermo. Ora J-Ax con i

0: Laura, ti ho trovata seguendo una scia di freschezza. E in che corsia siamo?
1: Siamo alla CIDAC, tra i prodotti per la cura della persona, perché qui l'amore per il risparmio ha un profumo inconfondibile.
0: Si sente. Che offerte speciali hai scovato oggi?
1: Il deodorante spray Neutro Roberts a soli 2,39 euro. E guarda, c'è anche il bipack di dentifricio Acqua Fresh Menta Fresca a 1,79 euro.
0: Profumo di pulito e super convenienza. Mettili subito nel carrello.
2: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
3: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
2: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
3: Te l'avevo detto. Si può dire?
2: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
3: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

Coppola, e nell'ultimo periodo ha rilasciato questa intervista a cui ha detto: sì, ho preso questa decisione. All'età di 62 anni ho guardato un attimo indietro la mia carriera, i rapporti con la famiglia Coppola, una famiglia importante dal punto di vista cinematografico, ha preso la decisione e soprattutto ha preso il coraggio che forse all'età di 62 anni non deve, non bisogna avere paura di affrontare anche una questione legale di questo tipo, e alla fine è successo, ha cambiato il suo nome, quindi da Nicolas Coppola è diventato semplicemente Nick Cage. Ci sono anche delle questioni personali più intime legate alla sua famiglia, quindi bravo, finalmente ce l'hai fatta, hai raggiunto la maturità.

0: Direttamente dal 2022, Johnny Scandal insieme a Claudia Ciccateri con Sei parte di me. 16 e 26 minuti, stai ascoltando Break On e stiamo parlando un po' di cambiamenti. Prima il cambiamento, l'anticipo del matrimonio di Dua Lipa e Calum Turner, anticipato al mese di giugno piuttosto che a settembre. Adesso il cambiamento del nome all'anagrafe di Nicolas Cage, perché nel lontano, quando è nato, è stato registrato con il nome di Nicolas Kim Coppola e poi ha deciso all'età di 72 anni, non è mai troppo tardi per cambiare il proprio nome, quindi questa potremmo è il gancio giusto per iniziare questa storia, oppure anche un film, magari chissà, prima o poi scriverà la sua storia e diventerà regista della sua vita. Io sono Nick Cage nella vita e sono Nick Cage davanti alla telecamera, è meglio essere il patriarca della mia piccola famiglia che il cugino clown ai margini di quella di qualcun altro. Sarà successo qualcosa e alla fine ha preso la decisione giusta. Ce n'è uno di Nicolas Cage.
1: Nella tana del granchio c'è una canzone, ho posato i miei vestiti al sole, ti ho vista piangere dietro le mie parole.

al nostro organismo, e c'è stata fatta una ricerca. Non riguarda tanto la passeggiata, la camminata in solitaria, ma stare una notte immersi nella natura può bastare per ritrovare un po' di calma. A dirlo questa ricerca italiana, Uomo e natura, gli effetti della natura sul benessere, sembra quasi il titolo di una tesi universitaria. Infatti c'è la partecipazione dei dipartimenti di psicologia dell'Università di Trento e dell'Università di Parma, di Padova. La ricerca ha coinvolto oltre 200 persone per un totale di 6.000 ore trascorse.

della città e tutto cambia, e soprattutto lontano dai dispositivi, dai vari device che nuociono la nostra mente, ma non lontano, come ho detto prima, da Claudio con la sua Cuore. Quanto siamo romantici!

0: adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu.
1: Direttamente dal 2018, Claudio con la sua Cuore. Avete mai provato?

0: conti.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva in primo piano del calcio con il balzer delle panchine che continua. Il Bologna ha ufficializzato poco fa l'addio di Vincenzo Italiano tramite una nota ufficiale. Italiano ha comunicato al club di ritenere concluso il suo ciclo nella squadra emiliana al termine di 2 stagioni contrassegnate da ottimi risultati indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa e futura. La società per questo lo ringrazia per la passione e la dedizione con cui ha svolto il lavoro in questi anni che resteranno, scrivono sul loro sito, nella storia del club, anche per la conquista della Coppa Italia il 14 maggio 2025. Intanto il Napoli invece avanza per Massimiliano Allegri. Il club azzurro ha deciso di puntare con forza sull'ex allenatore del Milan, ora in vantaggio per sostituire Conte rispetto allo stesso Italiano, anche se si è liberato quest'ultimo, come dicevamo poco fa. In queste ore non si esclude che la trattativa tra Napoli e Allegri possa subire un'accelerazione importante con le parti a lavoro per definire tutti i dettagli formali e contrattuali. L'obiettivo di De Laurentiis è quello di confermare l'intesa di Massimo trovata sulla base, sembra, di un contratto biennale valido fino al 30 giugno 2028. Corsa 2 invece per la panchina del Torino, contatti possibili con Abate, ma piace anche Aquilani che incontrerà i Granata dopo le finali playoff di Serie B. Entrambi piacciono anche al Sassuolo che cerca un sostituto di Fabio Grosso. Il tennis, Flavio Cobolli torna al terzo turno del Roland Garros. Un anno dopo il romano eguaglia il suo miglior risultato in carriera a Parigi grazie ad una vittoria sul cinese Yi Bing Wu, numero 92 al mondo, con un triplo 6-4 in 2 ore e 12 minuti di gioco. Una partita ben amministrata da Cobolli, bravo soprattutto nel secondo set a rimediare rapidamente ad una partenza in salita che poteva cambiare il volto del match. Invece Cobolli la vince, la porta a casa. La MotoGP, mi sento bene, nessuna frattura, quindi penso che sia stato un buon test anche per il mio corpo. A parlare delle sue condizioni fisiche, il pilota dell'Aprilia Jorge Martin, secondo in classifica mondiale dietro il suo compagno di scuderia Bezzecchi, alla vigilia del Gran Premio d'Italia di MotoGP in programma, lo ricordiamo, nel fine settimana al Mugello. Lo spagnolo non è ancora in perfetta forma dopo la brutta caduta

avvenuta nel corso del test a Barcellona 10 giorni fa, però ha detto: voglio smentire la notizia che avrei avuto una commozione cerebrale, niente di tutto questo, se avessi battuto la testa sarei stato il primo a farmi controllare, dice Martin. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

Stefano De Martino da tempo sta studiando le tecniche e le arti della conduzione, anche se ha già condotto, però sapete, deve calcare un palco davvero importante e ci sono rumors, non sarà da solo durante le 5 serate. C'è

0: Sono le 17 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
0: Lo sport in primo piano, Jannik Sinner è fuori dal Roland Garros 2026, il numero uno del mondo è stato eliminato al termine di una partita clamorosa contro l'argentino Cerundolo, capace di imporsi in 5 set dopo una rimonta che sembrava impossibile. L'altotesino avanti 6-3, 6-2, 5-1 ha accusato un malessere e problemi di stomaco nel corso del terzo parziale, perdendo progressivamente lucidità ed energie. Cerundolo ne ha approfittato recuperando il terzo parziale fino al 7-5 e dominando poi il quarto set per 6-1. Nel quinto, con l'azzurro ancora visibilmente a corto di energie, l'argentino ha completato la rimonta imponendosi 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1.
2: Sciopero generale proclamato per domani dalla Confederazione Unitaria di Base. L'agitazione riguarderà tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità del genocidio a Gaza, secondo i sindacati. La mobilitazione coinvolgerà sia il personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord, sia quello delle aziende di trasporto locali.
0: Un italiano di 38 anni, Steven Mattaboni, è stato ucciso da uno squalo nelle acque dell'Australia occidentale. L'uomo, residente a Montagna Alta in provincia di Sondrio, in Valtellina, sarebbe stato attaccato dall'animale durante un'immersione di pesca subacquea vicino a Rottens Island, non lontano da Perth. La vittima, di origine valtellinese da parte del padre ma residente a Perth, si trovava in mare con alcuni amici quando è stato aggredito dal pesce-cane che, secondo le prime informazioni, sarebbe stato lungo circa 4 metri.
2: Chiesto l'ergastolo per Cinzia Dalpino, l'imprenditrice balneare di 65 anni accusata di aver ucciso investendolo più volte a bordo di un SUV il 52enne Nureddine Mezgui, che gli aveva rubato poco prima la borsa. E questa la richiesta formulata dal pubblico ministero Sara Paolino nei confronti di Dalpino, che travolse Mezgui a Viareggio in provincia di Lucca nel settembre 2024. Nel frattempo la perizia psichiatrica effettuata sull'imprenditrice 65enne ha escluso il di mente, ritenendola quindi capace di intendere.
0: Dopo 50 anni di vita, la GESCI, Associazione Nazionale degli Scout Cattolici Italiani, apre le porte ai volontari omosessuali e transgender di qualunque orientamento e identità. Una svolta epocale sul tema dei diritti della comunità LGBTQIA+, che si inserisce in un tempo di parziali aperture da parte del Vaticano e delle associazioni cattoliche.
2: Le temperature medie globali dovrebbero rimanere a livelli record o quasi quest'anno e nei prossimi 4 anni. Questo l'allarme lanciato dagli esperti dell'Agenzia Meteorologica e Climatica dell'ONU, i quali si sono basati su un dato in particolare: gli 11 anni più caldi mai registrati si sono verificati tutti a partire dal 2015. La tendenza dunque è destinata a proseguire, con un nuovo anno da record probabile previsto prima del 2031.
0: Per ora è tutto, a più tardi.

vi voglio, sono cattiva oggi, vi voglio tenere ancora un po' sulle spine. Nel frattempo aspetto i vostri messaggi, anzi ditemi se non l'avete sentito, ovviamente se avete già letto non vale. Ditemi il nome, secondo voi chi affiancherà è una donna in una delle 5 serate Stefano De Martino? 349 7225 831. Radio Vidia Network è l'applicazione che dovete scaricare.

sono conosciuti in una scuola, sto parlando di Maria De Filippi. Forse ci sarà in una delle 5 serate insieme anche alla Fagnani, quindi vedremo un po'. Sul palco avremo questo trio, due donne a fianco di Stefano De Martino. In realtà un mese fa parlavamo di un altro trio, Belen Rodríguez

0: battendo, stanno giocando all'abbinamento migliore, al trio migliore, quindi chissà chi vincerà, quello di Maria De Filippi, Fagnani e Stefano De Martino o Belen, Emma e Stefano De Martino, lo scopriremo vivendo.
1: Un mezzo bacio che non era proprio guancia, addosso mezzo whisky sour, me l'hai rovesciato tu e ti sei venduta like some, con gli adesivi ma è una gioia, silenzio un altro gruppo di WhatsApp, c'è mio cugino che si è

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
2: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
1: Ora passo a Dan Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
2: Te l'avevo detto. Si può dire?
1: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
2: Basta rimandare. Passa a Dan Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

davvero interessante scoprire come si comporta il vostro partner di fronte a degli ostacoli che possono essere quotidiani. Tutto può succedere, magari c'è una bufera oppure e quindi il volo è cancellato, una prenotazione sparita, oppure perdete il bagaglio in aeroporto, vi rubano qualcosa. Vi è mai capitato? 349 7225 831, aspetto i vostri racconti. Nel frattempo c'è lei, Francesca Michelin, con Fango in Paradiso.

paradiso. E me lo chiedo anch'io se c'è fango in paradiso. Lei è Francesca Michelin fino all'ultima nota. Stavamo parlando di viaggi. Se volete sperimentare il rapporto che il vostro partner ha con la pazienza, molto semplice, portatelo all'interno di un aeroporto. È fonte di molta ansia, di stress e spesso costringe a cambiare i propri piani. Quando i voli sono in ritardo, quando viene cancellato, quando la prenotazione dell'hotel non viene confermata. Questi sono soltanto alcuni spunti, ma può succedere

0: da sperimentare anche per gioco, non sempre bisogna farle perché c'è un motivo, ogni tanto è così, è giusto per cambiare un po' e per dare un po' di, non so, di suspense alla vostra relazione. È giunto il momento del Music Box.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

Segni grazie alla luna blu del 31 maggio, un evento raro perché questo mese, lo abbiamo ricordato settimana scorsa, prevede due lune, una all'inizio di maggio e una alla fine di maggio, definita luna blu non per le sue tonalità, appunto per l'evento raro. E questo fenomeno è raro e porterà dei cambiamenti all'interno della nostra vita e in particolare a seconda poi del segno zodiacale. Quindi partiamo dal primo segno, quello dell'Ariete. Cosa succederà a coloro che sono nati sotto questo segno? Basta accontentare gli altri, è giunto il momento di avere un chiarimento. Una conversazione diretta e sincera può risolvere la situazione. Toro, il passato a volte può influenzare il presente riportando a galla emozioni rimaste in sospeso. Non dovete sentirvi obbligate a dare spiegazioni, proteggere il vostro equilibrio è già abbastanza faticoso. A breve andiamo avanti con gli altri segni, ora c'è Benjamin Gross.

Benjamin, scusate, Ingrosso, back to you, e continuiamo a parlare di segni zodiacali. Cosa succederà con l'arrivo della luna blu? Vediamo il segno dei gemelli. È tempo di rimettere i piedi per terra in amore. La luna blu suggerisce di abbracciare i difetti, sia i vostri che quelli del partner, per costruire una relazione più autentica. Cancro, attenzione alla noia, è il momento di cercare nuova linfa, accendere la creatività

Incoraggiatevi, il punto non è controllare gli eventi, ma affrontare con coraggio le difficoltà. Vergine, la luna blu vi spinge a recuperare vecchi desideri e trasformarvi in una versione più coraggiosa di voi stessi. Fatelo! Bilancia, agende piene, richieste in arrivo. Per questo segno non dite troppi sì solo per fare contenti gli altri. Imparate a selezionare i vostri impegni. Scorpione, nuovi orizzonti finanziari. L'attenzione è tutta su investimenti, business e risvolti pratici. Non abbiate paura di osare, un azzardo ben pianificato potrebbe rivelarsi una svolta inaspettata.

0: Sai qual è la coppia più inseparabile del momento?
1: Tu e lo shopping?
0: No! L'ammorbidente e il detersivo Mon Amour Blu Mare. Stesso profumo, stessa convenienza, stesso prezzo. Li puoi trovare alla Cidac a soli 2,99€ l'uno. Una combo così fa innamorare anche il bucato.
1: E il portafoglio ringrazia.
2: Cidac, Cidac!
3: Se ami le moto, il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tuttauto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter e moto Kymco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tuttauto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

nostro cielo domenica 31 maggio e porterà dei cambiamenti all'interno delle nostre vite. Infatti stavamo parlando di segni zodiacali. Siamo giunti al segno del Sagittario, la luna blu spinge questo segno a nuovi cambiamenti e avventure. Attenzione però a non trascurare il riposo, quindi riposatevi e meditate anche. Capricorno, per i Capricorno è il momento di lasciarsi andare alle sensazioni e abbandonare logica e calcoli. Potrebbero esserci cambiamenti interessanti, soprattutto in ambito sentimentale. Poi il segno dell'Acquario dovranno imparare a lasciarsi andare anche loro, a fidarsi di chi li sta vicino. Potrebbero esserci delle sorprese. Sai che faccio? Io tengo l'ultimo segno alla fine, come fanno i veri astrologi. Adesso c'è Alle Farben con Fading, poi il segno dei Pesci.

si intitola proprio così, Fade In. Dal 2018 lui è alle Farben e vi ho lasciato sulle spine. In particolare coloro che sono nati sotto il segno dei pesci. C'era una canzone che faceva "Nata sotto il segno dei pesci". Ok, mi fermo qui. Vediamo cosa porterà la luna blu. Invita i pesci a mettere da parte le incertezze, è vero, ne abbiamo tante, sì, avete capito bene, anch'io sono nata sotto il segno dei pesci, non so se lo avevate colto, e dobbiamo cogliere le opportunità lavorative che arriveranno, quindi noi attendiamo, aspettiamo e vediamo se dovessero arrivare le accogliamo. Nel frattempo si sta quasi per concludere anche la terza ora di Break On, rimanete lì, poi ci sono i saluti, prima 1987 con Get It On e possiamo anche ballare, dai.

Dal 2016 1987 con Getting On ci porta alla conclusione di queste tre ore di Break On, e fa anche rima. 17:58 minuti, come sempre vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e ci sentiamo domani, già venerdì. Stesso posto, Top Italia Radio, stesse facce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara, vi auguro di trascorrere una fantastica serata. Adios amici di Top Italia Radio, bye bye, a domani.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione.
2: La guerra in Iran potrebbe essere giunta a un punto di svolta. Secondo la testata online statunitense Axios, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum di intesa per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e avviare i negoziati sul programma nucleare di Teheran. Il condizionale d'obbligo, perché manca ancora il via libera di Donald Trump, che avrebbe chiesto qualche giorno per valutare l'accordo ed esprimersi. Secondo due funzionari USA e una fonte regionale sentiti da Axios, i termini dell'accordo sono stati sostanzialmente concordati martedì, ma entrambe le parti dovevano ancora ottenere l'approvazione dei vertici.
1: Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. La notizia della morte dell'uomo è stata resa nota dall'associazione di volontari Memorial, che ha scritto: il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia. Pineschi, 42 anni, era partito come volontario in difesa dell'Ucraina dopo l'invasione russa iniziata nel 2022. Originario di La Spezia, ex alpino, la vittima aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq.
2: Un italiano di 38 anni, Steven Mattaboni, è stato ucciso da uno squalo nelle acque dell'Australia occidentale. L'uomo, originario di Montagna Alta in provincia di Sondrio, in Valtellina, sarebbe stato attaccato dall'animale durante un'immersione di pesca subacquea non lontano da Perth. La vittima, di origine valtellinese da parte di padre ma residente a Perth, si trovava in mare con alcuni amici quando è stato aggredito dal pescecane che, secondo le prime informazioni, sarebbe stato lungo circa 4 metri.
1: Il gestore della discoteca Teatro della Strage di Corinaldo, La Lanterna Azzurra, dove l'8 dicembre 2018 morirono 5 giovanissimi e una mamma nel tentativo di fuggire dalla banda dello spray al peperoncino, è stato accompagnato in carcere dai carabinieri, che hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Corte d'Appello di Ancona. Il 38enne dovrà espiare una pena definitiva pari a 5 anni di reclusione per omicidio colposo e crollo di costruzioni o altri disastri dolosi, ed è stato portato nella casa circondariale di Ancona.
2: Un paese diviso in due parti, ognuna delle quali tira dalla sua senza trovare accordo e interezza. È la fotografia scattata dall'ultimo rapporto Eurispes che il presidente dell'istituto, Gian Maria Fara, restituisce nelle sue considerazioni generali. Tra i dati più significativi che emergono dall'indagine spicca il giudizio negativo sull'andamento dei prezzi nel corso dell'anno passato, che aumenta nell'82% dei casi. Una quota molto elevata di famiglie arriva a fine mese ma con difficoltà, e circa un terzo usa i risparmi accumulati per poter arrivare alla fine del mese.
1: Il tennis, battuta d'arresto per Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale, ha ceduto all'argentino Juan Manuel Cerundolo ed esce dunque dal Roland Garros. Tutto sembrava andare per il meglio quando, ad un passo dalla vittoria, nel terzo set ha accusato un malessere che lo ha costretto a uscire brevemente dal campo. Al rientro la rimonta dell'avversario, che alla fine ha conquistato il passaggio al terzo turno, al quinto set con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Laura, ti ho trovata seguendo una scia di freschezza. E in che corsia siamo?
3: Siamo alla CIDAC, tra i prodotti per la cura della persona. Perché qui l'amore per il risparmio ha un profumo inconfondibile.
2: Si sente. Che offerte speciali hai scovato oggi?
3: Il deodorante spray Neutro Roberts a soli 2,39 euro. E guarda, c'è anche il bipack di dentifricio Acqua Fresh Menta Fresca a 1,79 euro.
2: Profumo di pulito e super convenienza. Mettili subito nel carrello. CIDAC.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Il Casinò di Saint-Vincent ha celebrato i 50 anni delle Grolle d'Oro, lo storico premio nato nel 1953 al Gran Hotel Biglia. L'ultimo appuntamento della rassegna è per oggi nella Sala Montebianco, con la proiezione dell'Uomo in più, opera prima di Paolo Sorrentino. Nel cast Tony Servillo, premiato con la Grolla d'Oro come miglior attore. Ospite della serata, la giornalista e critica Alessandra De Luca.
2: Nasce il Comitato di Quartiere Zamberlé, nuovo spazio di partecipazione civica dedicato al dialogo tra residenti, attività e istituzioni. Il comitato, guidato da Pamela Fini con Romene Pernetta e Fernanda Carere, lavorerà su sicurezza, servizi, decoro e qualità della vita. Prima riunione pubblica venerdì 12 giugno, dalle 18 alle 19, al Cralcogne in Corso Lanceri.
1: L'Unione Nazionale Consumatori diffonde la classifica delle città più care d'Italia sulla base dei dati Istat di aprile. Bolzano guida gli aumenti, con oltre 1.100 euro l'anno in più per una famiglia media, seguita da Rimini e Udine. Tra le più economiche Brindisi, Cuneo e Potenza. Forti rincari per alimentari, energia e carburanti, con picchi a Bolzano, Caserta, Cosenza e Reggio Calabria. Per l'uso dei mezzi privati, i rialzi maggiori sono proprio a Cosenza e Reggio Calabria, quasi più 10%. Aosta resta tra le città meno colpite, con un incremento del 5,3%.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Pronti?
4: Azione!
5: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
9: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura.

0: Di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Super Trailers.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Super Trailers.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri?
11: Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: le 19 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione.
3: La Procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio. Lo si legge in una nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone. Il consulente tecnico nominato per l'esame è il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra. Sempio è l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco in cui ha perso la vita il 13 agosto del 2007. Chiara Poggi.
2: L'Iran e gli Stati Uniti avrebbero raggiunto un accordo, ma serve il via libera finale del presidente americano. Intanto gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale intercettato dai droni iraniani. I Pasdaran rispondono con l'attacco a una base americana. Le forze iraniane hanno aperto il fuoco anche contro quattro navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz.
3: Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. Ne dà notizia l'associazione di Volontari Memorial. Il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia. Alex Pineschi aveva sottoscritto un contratto con le forze armate di Kiev e presumibilmente faceva parte delle forze speciali dell'intelligence del Ministero della Difesa ucraina. A quanto si apprende, Pineschi, spezzino, avrebbe compiuto 43 anni il 17 ottobre. Aveva fatto il contractor in altri teatri di guerra, tra i quali la Siria e il Kurdistan.
2: L'attacco col coltello che ha ferito tre persone oggi alla stazione ferroviaria di Winterthur vicino a Zurigo in Svizzera è stato classificato dalle autorità come un atto terroristico. Sottolineo in modo particolare il termine attacco terroristico, dichiarato Mario Ferr, responsabile della sicurezza di Zurigo, in una conferenza stampa, aggiungendo poi che è chiaro dalla scena che il movente di questo atto va ricercato nell'ambito della radicalizzazione e dell'estremismo.
3: Dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domani è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il carovita, la precarietà, l'aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti. Coinvolti anche altri settori tra cui scuola, sanità, vigili del fuoco, aeroporti e autostrade.
2: Siamo allo sport con il tennis. Jannik Sinner amaro a Roland Garros 2026. Oggi il tennista azzurro è stato eliminato da Juan Manuel Cerúndolo al secondo turno dello slam francese dopo aver accusato un colpo di calore. Sinner, padrone del match per quasi 3 set, si è spento e ha perso in 5 set. Colpa del caldo, un malore, nessuno è un robot, nessuno è costruito per non fallire mai, ha detto il tennista azzurro in conferenza stampa. Oggi è andata così, non ho semplicemente visto l'uscita ed è una cosa che normalmente non mi succede, conclude Sinner. Ed è appena arrivata in redazione un'ultima ora di calcio. C'è l'accordo tra il Napoli e l'allenatore Massimiliano Allegri. Sarà dunque l'ex Milan e Juventus il nuovo allenatore del Napoli per la prossima stagione.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis, la clamorosa battuta d'arresto per Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale, ha ceduto oggi all'argentino Juan Manuel Cerundolo ed uscito dunque dal Roland Garros. Eppure tutto sembrava andare per il meglio quando, a un passo dalla vittoria nel terzo set, Sinner ha accusato un malore che lo ha costretto a uscire brevemente dal campo. Al rientro è avvenuta la rimonta dell'avversario, che alla fine ha conquistato il passaggio al terzo turno, al quinto set, quindi vince 3-2. Questi risultati: 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Vince invece Flavio Cobolli, che torna al terzo turno del Roland Garros un anno dopo il romano eguaglia il suo miglior risultato in carriera a Parigi grazie alla vittoria sul cinese Yi Bingwu, numero 92 al mondo, con un triplo 6-4 in 2 ore e 12 minuti di gioco. Siamo alle voci di calciomercato. Il passaggio alla Juventus di Bernardo Silva è da considerarsi sfumato. La pista che porta il portoghese al Barcellona infatti si è scaldata, con il fantasista che non vede l'ora di giocare coi Blaugrana. L'ex Manchester City, inseguito anche dall'Atletico di Madrid, ha messo al primo posto la squadra allenata da Flick, anche per motivi familiari. E siamo ai mondiali di calcio. C'erano molti dubbi sulla convocazione di Neymar da parte del CT del Brasile Carlo Ancelotti per il mondiale americano. L'ex tecnico del Real Madrid ha invece scelto di portare con sé il 34enne attaccante del Santos, reduce da una stagione che lo ha visto operato ad un ginocchio e poi nuovamente fermo per svariati problemi fisici. Ora un'altra tegola per il calciatore brasiliano: lesione di secondo grado a un polpaccio, la diagnosi del medico della Seleção. La prognosi è di circa 3 settimane di stop, il che rende quasi impossibile il recupero per il debutto del Brasile al mondiale il prossimo 14 giugno. La MotoGP si va verso il Gran Premio del Mugello. Oggi la conferenza stampa piloti di Bezzecchi, di Gian Antonio e Bagnaia. Troppo presto per parlare del mondiale, dice Bezzecchi, il campionato è ancora lungo e con 2 gare a weekend puoi guadagnare o perdere tanti punti ogni settimana. È bello che la lotta sia questa al momento, della stessa opinione anche di Gian Antonio. Pecco Bagnaia invece afferma che non potrà lottare per la vittoria, bisogna essere realisti. Di Gian Antonio in questo momento in condizioni migliori, dice Bagnaia, l'Aprilia è estremamente forte. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Super Trailers.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni.
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Super Trailers.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Sono le 21 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee e incidere sulle capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio. Lo si legge in una nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone. Il consulente tecnico nominato per l'esame è il professor Rocco Catanesi, medico psichiatra. Sempio è l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, in cui ha perso la vita il 13 agosto del 2007 Chiara Poggi. Una donna di 40 anni è stata ricoverata all'ospedale Niguarda in gravissime condizioni dopo essere stata trovata con gravi ferite nella sua abitazione nel quartiere Montorfano a Milano. A chiamare i soccorsi sono stati familiari che hanno trovato la quarantenne a terra al loro rientro a casa. Sul posto sono arrivati i carabinieri, il 118 e la polizia locale. Nel quartiere dove si trova l'abitazione è arrivata anche la scientifica per gli accertamenti del caso. La donna sarebbe in pericolo di vita. L'Iran e gli Stati Uniti avrebbero raggiunto un accordo, ma serve il via libera finale del presidente. Intanto gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale e intercettato dei droni iraniani. I Pashdaran rispondono con l'attacco a una base americana. Le forze iraniane hanno aperto il fuoco anche contro quattro navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Sciopero generale proclamato per domani 29 maggio dalla Confederazione Unitaria di Base insieme a SGB, ADL Varese, Sicobas e Usicit. L'agitazione riguarderà tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. La mobilitazione coinvolgerà sia il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Atper e Trenord, sia quello delle aziende di trasporto locali. Il tennis: Jannik Sinner, amaro al Roland Garros 2026. Oggi il tennista azzurro è stato eliminato da Cerundolo al secondo turno dello slam francese dopo aver accusato un colpo di calore. Per il calcio c'è invece l'accordo tra Napoli e Allegri. Sarà l'ex Milan e Juve l'allenatore del Napoli nella prossima stagione. Ed è tutto, a più tardi.

la nostra storia. Ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

due che come te e me da tempo non si cercano, oh, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano. E dentro ad un semaforo, oh, ci vedo i tuoi occhi.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione. La guerra in Iran potrebbe essere giunta ad un punto di svolta. Secondo la testata online statunitense Axios, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e avviare i negoziati sul programma nucleare di Teheran. Il condizionale è d'obbligo perché manca ancora il via libera di Donald Trump, che avrebbe chiesto qualche giorno per valutare l'accordo ed esprimersi. Anche i media iraniani frenano. Secondo quanto riferito da una fonte vicina alla squadra negoziale iraniana, l'agenzia di stampa Tasnim, il memorandum d'intesa non è stato né finalizzato né confermato. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu dichiara di aver dato istruzioni alle forze di difesa israeliane di assumere il controllo del 70% della striscia di Gaza. La procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio. Lo si legge in una nota firmata dal procuratore Napoleone. Il consulente tecnico nominato per l'esame è il professor Catanesi, medico psichiatra. Sempio è l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, in cui ha perso la vita il 13 agosto del 2007 Chiara Poggi. Svolta nel caso della scomparsa di Daniela Ruggi, la 32enne di cui si erano perse le tracce nel 2024. I resti della donna sono stati rinvenuti a Vitriola, piccola frazione di Montefiorino, sull'Appennino modenese, all'interno di una struttura abbandonata conosciuta come Torre Pignone. La scoperta è avvenuta nel luogo dove già il 1 gennaio scorso era stato trovato un teschio ritenuto compatibile con quello della giovane. Nelle ultime ore gli investigatori hanno recuperato gran parte delle ossa tra le macerie dell'edificio di diroccato, aprendo così un nuovo capitolo nell'inchiesta coordinata dalla procura. Il tennis, battuto ad arresto per Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale, ha ceduto all'argentino Cerundolo ed è uscito da Roland Garros. Tutto sembrava andare per il meglio quando, a un passo dalla vittoria nel terzo set, ha accusato un malessere che lo ha costretto a uscire brevemente dal campo. A rientro la rimonta dell'avversario, che alla fine ha conquistato il passaggio al terzo turno, al quinto set, con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Ed è tutto, a più tardi.

0: Sono le 23 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Non ce l'ha fatta la bambina di 22 mesi vittima del tragico incidente avvenuto sabato scorso a Porto Cannone. La piccola è deceduta oggi all'ospedale Salesi di Ancona, dove era ricoverata in condizioni disperate da 5 giorni. L'incidente si era verificato nel pomeriggio di sabato scorso nel cortile dell'abitazione di famiglia, dove la piccola era stata investita dall'auto del padre per motivi ancora in corso di accertamento. Una donna di 40 anni è stata ricoverata all'ospedale Niguarda in gravissime condizioni dopo essere stata trovata con gravi ferite nella sua abitazione in un quartiere a Milano. A chiamare i soccorsi sono stati i familiari, che hanno trovato la quarantenne a terra al loro rientro a casa. Sul posto, oltre all'elicottero del 118, sono arrivati anche i carabinieri e la polizia locale. Nel quartiere dove si trova l'abitazione è arrivata anche la scientifica per gli accertamenti del caso. La donna sarebbe in pericolo di vita. Per il ministro degli esteri Tajani, il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, ma precisa che il problema è quello dei tempi. Si sta studiando a livello europeo qual è la formula migliore, infatti detto, ci sono tante proposte sul tavolo, noi li aiuteremo, ma è importante non mettere in un angolo l'adesione dei Balcani, che rappresentano, ha aggiunto Tajani, per noi una priorità. L'Iran e gli Stati Uniti avrebbero raggiunto un accordo, ma serve il via libera finale del presidente Trump. Teheran invece smentisce. Intanto gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale e intercettato dei droni iraniani. I Pashdaran rispondono con l'attacco a una base americana. Le forze iraniane hanno aperto il fuoco anche contro 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. La corsa alla panchina del Napoli per il dopo Conte è stata decisa. Alla fine sarà Max Allegri il nuovo allenatore azzurro. Il tecnico toscano ha vinto il testa a testa con Vincenzo Italiano, che pure si è ufficialmente separato dal Bologna. Per Allegri è pronto un contratto biennale che verrà firmato appena sancita la risoluzione con il Milan. De Laurentiis ha voluto chiudere la vicenda nel miglior tempo possibile prima di partire per gli States la prossima settimana. Ed è tutto.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Top Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349-722-5831.
1: Epoch. Co.

hai bisogno più di me, forse. Dentro a quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto.

0: Innamorato di te.
1: È l'una e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

due sopra i marciapiedi, cadono dai grattacieli, i suicidi tutti in fila alla banca la mattina, per poter lasciare qualcosa ai figli e non fargli vivere la stessa vita. Sì, la stessa vita. Sangue sopra i marciapiedi, sono sopra i grattacieli, i suicidi tutti in fila, pronti per farla finita. Cosa ti ha portato a fare una scelta così poco rispettabile?

0: за вой.
1: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.